L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
1: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
1: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è RDS Next. Right now. Tutta un'altra story.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

DS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Se online, noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next. Lo sai che...

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Tutta un'altra storia. Cosa sogno?

0: Questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su

0: Questa è RDS Next.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.
1: Ciao, sono Annalisa e...

0: Siamo Cami Bocci
1: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
0: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
0: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RDS Next.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. It's clear to
1: see the time has changed. Tutte le hits del momento. RDS Next.
2: Tutta un'altra storia.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: ti importa di me? Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RDS Next.
2: Ciao,
3: siamo Angie
2: ed Elena.
3: Confessioni,
2: amicizie,
3: piccoli drammi,
2: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
3: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
2: Entrate anche voi nel Girls Club.
1: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Fiera,
2: Franky
3: e Atena.
4: Beauty,
5: skincare
6: e outfit.
7: Ma soprattutto,
5: cosa vale davvero la pena provare?
6: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
0: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Break it down.
1: Tutto il giorno.
2: Solo hits. RDS Next.
3: La libertà spaventa più di una prigione. E tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono. Ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo. Solo quando ci perdiamo restiamo da soli. Perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori. Anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani. Saltiamo insieme, vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali. Cammineremo

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo.

Questa è la tua radio. RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
3: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

Ma tu ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: Questa è la tua musica.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: Let's go.
1: This is my song. Any stupid
3: song. All the hits right here.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
4: Yeah. New York City.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: we go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Elisa.
1: Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
3: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
1: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. Hit music. Rompiamo le regole.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.
3: Ho bisogno adesso di un sogno. In questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno. E alla fine

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

Questa è la tua radio RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

0: Abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
1: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
2: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Next. Ciao, siamo Dani
1: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
0: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
2: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La musica continua.
2: I love this station.
1: RDS Next.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Raccontaci le tue storie. Swipe up!
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. Laura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

Ma t'ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next, swipe up.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono.

0: tutta un'altra storia.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

vita la mia ex, non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Iris,
3: Lib e Toli.
2: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
4: E noi vogliamo sapere tutto.
3: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
1: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station. Cosa so?

0: like that. Play it like that.
1: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
3: Lo sai, la testa è malata, lo sai, non voglio pensare.

Pancale a grade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: siamo Cami Bocci
1: e Giulia Bizzarri e ti aspettiamo con Love Bombing.
2: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
2: Fino ai segreti più segreti.
0: Love Bombing solo su RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: di SNX.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

questa è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Net.

0: la trovi solo su RDS Next.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
3: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
3: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.
1: Shout out to my man Mover Joe. Because everybody here is so sick. Say my

Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Se online, noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.
3: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

Questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Hit music.

next. Yeah. Drop that. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia. Let me tell you.

0: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. Everybody know when I come around here. RDS Next. Good music, great content.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ADS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler,
1: probabilmente no. Che aspetti? Segni in agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Tutta un'altra storia.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: questa è la tua musica.
1: We're outside. Turn it up a notch. Here's our song. Animal.
2: RDSN.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Lisa.
3: Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
3: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Questa è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Angie
2: ed Elena.
1: Confessioni,
2: amicizie,
1: piccoli drammi,
2: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
1: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
2: Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RTS Next. Hey, Anna.

0: Station X. 3, 2, 1, go.
1: Let's go!
2: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
0: My station.
1: Turn it up.
2: Tutta un'altra storia.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Chiara,
3: Frankie
4: e Atena.
5: Beauty,
3: skincare
2: e outfit.
5: Ma soprattutto,
3: cosa vale davvero la pena provare?
2: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
1: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis,

0: potrei cantartele qui.
1: Oh, like that. Play it like that.
2: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua radio RDS Next
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.
3: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai

0: Next. Ciao, siamo Samuel e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
1: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
2: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: Let's go.
1: This is my song.
3: All the hits right here.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
4: Yeah. New York City.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good

0: di SNX.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: suono e talenti pronti ad esplodere.
1: New music.
0: Le storie che non hai mai sentito e la musica che non puoi perdere.
2: This is new music.
0: Music Friday, la wave del momento, solo su RDS Next.
3: Vuole metterlo su.
4: Eccoci.
5: Ragazzi, buongiorno.
4: Ben ritrovati. Che c'è? No, abbiamo sbagliato qualcosa. Ah, ok.
5: Ah, ok.
4: Percepivo un errore.
5: Benvenuti a New Music Friday con i conduttori vostri preferiti.
4: Soprattutto i vostri preferiti del venerdì nella fascia dalle 3 alle 4.
5: Sì. Specialmente quell'orario là. Con il vostro programma preferito, abbiamo sentito.
4: E oggi avremo anche i vostri ospiti preferiti.
5: Sì. Hanno fatto un ho visto Harvard, ha fatto proprio un sondaggio. Qual è il programma radio preferito in Italia dai giovani?
4: E qual è uscito? Noi?
5: Music Friday, il numero verde 3.
4: Pensa, siamo solo alla, possiamo dire, alla prima puntata, perché l'altra volta era una puntata zero.
5: Era conoscitiva.
4: Sì.
5: Era come un primo date l'altra.
4: Esatto.
5: Ora stiamo già entrando.
4: Ora stiamo andando avanti.
5: Come stiamo, Antoine?
4: Io sto un po' ammaccato perché ieri sera stavo a Napoli al concerto di Gianni Morandi con mamma.
5: Ok.
4: E ho preso l'aereo stamattina alle 6.
5: Bellissimo, quindi. Però, che esperienza assurda.
4: Surreale.
5: Ok.
4: Surreale, molto piacevole, perché poi, essendo mamma malata di Gianni, io conoscevo tutte le canzoni, perché da quando ero piccolino che lei è proprio ossessionata da Gianni Morandi.
5: Minchia, Gianni Morandi, comunque quella fascia di età delle nostre mamme, secondo me era proprio...
4: Sì, era Dio.
5: Il Justin Bieber.
4: Il Justin Bieber loro.
5: Assurdo.
4: Sì, sì, sì. Infatti c'erano un sacco di anzianotti ieri con i cartelloni, tipo 80 anni e sono qui per te.
5: Secondo te, di quelle che c'erano nella platea, quante Gianni Morandi quando era giovane ci ha avuto qualcosa? Secondo me c'è un'altra percentuale, che almeno 10.
4: Anche perché a quanto pare era un bel farfallone Gianni da piccolo.
5: E piaceva.
4: Da raga, e piaceva anche perché era un figo.
5: Sì.
4: Cioè,
5: deve essere assurdo che arrivi a 70 anni che continui a fare i concerti e ti ricordi di quando avevi 30 anni. Ok, deve essere bello.
4: Ma poi, cioè, lui ha 81 anni e saltava, era...
5: 81 anni,
4: 81 anni. Incredibile, infatti è venuto ospite c'è un altro figlio, non Pietro.
5: Ok.
4: Che c'ha sulla cinquantina, fratellastro di Pietro. E lui ha detto, cioè, dopo che hanno cantato insieme, ha detto: ma com'è che sembro più vecchio di te? E
5: esatto.
4: Effettivamente era vero. Cioè, perché...
5: Come cazzo è possibile? Come capo è possibile?
4: Incredibile.
5: Chiedo scusa al nostro autore che ci sgrida.
4: Vabbè, abbiamo iniziato anche oggi.
5: Abbiamo iniziato malissimo.
4: Semplicemente.
5: Poi c'è scritto: nuova stagione, nuovo conduttore. L'abbiamo già detto, però sì, ragazzi, nuovo conduttore ed è numero verde quest'anno assieme a me. E conduce questo bellissimo programma.
4: Sono molto emozionato di aver iniziato questa esperienza al tuo fianco.
5: Oh yeah.
4: E spero che saprai introdurmi nel migliore di modi.
5: Oh yeah. Tra l'altro oggi sono molto gasato perché c'è un mio compaesano.
4: Vero, vero, vero. Tra l'altro non conterraneo, proprio compaesano.
5: Compaesano, cioè, esatto. Concittadiano.
4: Concagliariano.
5: Concagliariano. Concagliariano.
4: Bene, non vedo l'ora di ascoltare i vostri aneddoti. Come si dice cagliare?
5: Casteddai.
4: Casteddai.
5: Perché Cagliari deriva da Casteddu, che significa castello in sardo.
4: Ah,
5: quindi
4: wow.
5: In realtà castello è Cagliari. E Cagliari è dentro un castello. Vabbè, ma quante nozioni stiamo dando di storia?
4: Cioè, questo è già uno spoiler. Figurati dopo cosa può uscire.
5: Capito, raga, capito. Cioè.
4: Bello, bello. Tra l'altro oggi è uscito un sacco di musica. Abbiamo...
5: Sì, è uscito un bel po' di musica stanotte.
4: Anche Jolier pure.
5: Jolier.
4: Tony Boy.
5: Tony ha droppato... No, però Tony ha droppato un paio di giorni fa, eh?
4: Forse mercoledì. È stata inserita oggi.
5: Già seconda in top 50 Spotify. Una barra per due. Io sono molto fan di Tony, sono molto di parte.
4: Mi ricordo, dicesti l'altra volta.
5: Mm-hmm. Primo però è ancora Sfera, con Lontano. Tu l'hai sentita la canzone di Sfera?
4: Sì.
5: Che ne pensi?
4: Carina.
5: E di Sfera in generale cosa ne pensi?
4: Non lo so, non è troppo il mio. Cioè mi piace quando fa le cose un po' più conscious.
5: Okay.
4: In generale lui.
5: Ok. Le hit, quelle estive un po' meno.
4: Un po' meno, sì.
5: Che poi è molto interessante perché ultimamente sembra che stia cambiando un po' il percepito di Sfera tra i giovani.
4: In che senso?
5: Che non so se sia il cambio generazionale o comunque l'arrivo di nuovi artisti, però tanti iniziano ad avere dell'astio nei confronti di Sfera, che prima invece era intoccabile.
4: Ah, è vero. Cioè, vabbè, anche perché poi i nuovi giovani sono anche un po' più indisciplinati, quindi si espongono di più magari.
5: Sì. Però comunque non puoi dire niente, cioè
4: no,
5: tipo, ha cambiato completamente
4: infatti
5: il mondo della musica qua. però molto interessante.
4: E intanto ci ascoltiamo My Body Isn't Ready.
5: Ok.
4: This somber.
0: Questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song, My Body Isn't Ready Right Now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS.

0: Ok.
1: Eccoci qua.
2: Siamo tornati, ci siamo moltiplicati.
0: Eccoci.
1: Abbiamo ascoltato My Body Isn't Ready di Somber e siamo tornati in studio con due ospiti.
2: Buonasera.
1: Incredibili.
0: Eccoci. Ciao ragazzi.
2: Siamo qua.
0: Ciao
2: ragazzi.
1: Come state?
2: Buongiorno. Ben arrivati.
3: Siamo bene?
0: Sì, possiamo dire così.
2: Ma no, ma c'è rubato la domanda.
1: Sì, no, dobbiamo farti prima la domanda. Raga, abbiamo spoilerato la domanda.
2: Scusa.
1: Cioè,
0: ma
1: la leggo letteralmente dal copione.
3: No, si sono preparati tutto il giorno per questo.
1: Prima di tutto, come state e come è andata la vostra estate? How has your summer been going?
0: Ah,
3: genio.
2: La seconda parte non l'hai preparata.
1: Bravo. Stromberto.
3: Quindi tu sei tre lingue.
1: Inglese,
3: italiano e sardo.
1: E spagnolo.
0: E spagnolo.
3: Infatti avete spagnolo.
0: È spagnolo.
1: Voi che lingua parlate? Sardo, italiano?
3: No,
1: forse inglese. Se lui parla sardo.
3: Un pochino.
0: Ecco.
3: Ti capisco.
0: Italiano, sardo, italiano, inglese, veneto.
1: How well do you speak English?
0: Very well.
1: Right.
0: Don't worry.
1: UK English or US English or Australia English?
0: US English.
1: Ok.
3: Wow. Che sta?
0: You know what I mean?
1: Che sta?
0: Mangiando il microfono.
1: Tutti stiamo parlando la
0: che sta mangiando il microfono.
3: Io adoro parlare con voi.
0: Come sto andando in intervista, ragazzi?
1: Com'è andata questa estate, quindi, ragazzi? Raccontateci un po'.
0: No, dai.
3: Bene.
1: Come avete girato? Come è andata?
0: Sì.
3: Tu che hai fatto?
0: Io ho girato un sacco, sono stato sempre in giro.
2: Sei stato anche da noi dove era? Monopoli?
0: Monopoli, ma due volte mi sa ci siamo beccati.
3: Ah, a Monopoli,
0: sì.
3: Perché hai fatto il giro.
0: Con la casella. Sei spingi,
3: Scusa, prego.
0: Mi raccomando. Sì, ho fatto un po' di giri, tutti belli assolutamente, ho fatto un po' di mare, quel che siamo riusciti. E montagna anche. Mi piace la montagna, la neve.
1: Sei più team montagna piuttosto che team mare?
0: Io sì.
1: Sì.
0: Cioè, a meno che non sia il mare. Vabbè. Dai.
1: Sei messo in Sardegna, al mare in Sardegna?
0: No.
1: Ok, vedi. Però.
0: E allora. No. Smetti,
3: ero io. Dai.
2: Ma se tu, io non sono deciso tra me e te. Sei tu?
0: Ma chi è? C'è qualcuno nascosto? Venite fuori, per favore.
2: Prova, respira.
3: Adesso mi sentite?
0: Sì, ok, ci siamo.
1: Mi
3: senti?
1: Okay, sono molto sensibile.
0: Ma com'è andata la tua estate, Damiano?
3: E io bene, ho aggiunto un po' di date in Sardegna per farmi il bagno.
1: Ok.
0: Solo per
3: farmi il bagno.
1: Sentito, tu che sei sardo, senti differenza del calore che ricevi dal pubblico in Sardegna piuttosto che in Italia?
3: Sì. Vabbè, ma noi lo sai come siamo noi. Appena un sardo ce la fa un po', siamo gasatissimi. Quindi in Sardegna un altro.
1: Perché poi i sardi sono molto invidiosi finché non fai quel salto, poiché.
3: No, poi ci supportiamo un sacco.
1: Sì.
2: Bello però.
1: Dipende. Ti hanno superato da subito te.
2: Mo si picchiano.
0: Infatti,
3: quando?
1: All'inizio della tua carriera.
3: Ci picchiamo, ci baciamo.
1: Non c'è la via di mezzo, raga. No. Cioè, all'inizio della tua carriera, com'è stato l'approccio dei sardi nei tuoi confronti?
3: No, vabbè, non mi considerava nessuno. Ma non perché in quanto sardi, in quanto artista super emergente. Con la difficoltà iniziale. Però quando vai in televisione e sei sardo... Lì
1: sono tutti parte di qualcosa.
3: Sì, quindi dai, bello quello.
1: Dai, è stato bello quindi. Meno male.
2: Bello,
1: meno male.
2: Comunque non è scontato il sostegno dalla propria terra, quindi
0: è vero.
2: Cioè,
3: no,
2: bravo.
3: Non è scontato. Non posso darlo per scontato, quindi
2: Veneto invece come funziona con la territorialità?
0: Siamo un po' più freddi. Però beh, sicuramente c'è un sacco di sostegno, però si fa un po' più fatica, ecco. Quella è la cosa principale.
2: Vabbè, però in realtà, in generale,
0: sostengo.
2: Però credo,
0: sì,
2: comunque,
0: sì,
2: come...
0: sì, però sostengo.
1: Dai, bello. E comunque non è scontato ricevere sostegno dalla propria zona.
2: Infatti.
1: Qua ci chiedono dalla regia: chi ha cercato chi per primo? E com'è nata la vostra collaborazione? Raccontateci un po' questa.
0: Allora, io stavo lavorando a questo pezzo. Noi ci seguivamo già da prima, solo su Instagram, non su TikTok. Lui si è arrabbiato perché io non lo seguivo su TikTok.
2: Ho visto una storia, mi sa che
0: sì,
2: fosse
0: sì,
2: tua.
0: Sì, vabbè, ma è un soggetto.
3: No, tu sei un soggetto. sei un cagato.
0: No, tu sei un soggetto.
3: Praticamente gli stavo mandando dei video molto divertenti su TikTok, perché ho un algoritmo che comunque mi sono...
1: Che spacca.
3: E quindi ho detto, gli mando un video, quindi intanto mi aspetto un grazie. Cioè, ti mando i video divertenti. Ma non riuscivo a trovare.
2: Non lo potevi mandare perché non ti seguiva.
0: Perché non mi seguiva.
1: Follia.
3: No, esatto. Quindi lo cercavo e gli dicevo, ma non riesco. Hai disattivato
0: la cosa? Non capivo. E invece non.
3: E poi non mi seguiva.
0: Ma non l'ho fatto apposta. Io sono un boomer.
1: Ok, bella scusa questa.
3: Sì.
1: Questa non devo
2: uscire con
3: non
2: gestisco i miei social.
1: E ora ti segue Damon oppure non ancora?
3: Tu mi segui adesso?
0: Sì, certo.
3: No, perché sei un problema.
0: No, no, ti seguo assolutamente. È la prima cosa che ho fatto.
3: No, ma poi finiamo questa promo e ci togliamo il follow.
0: Sì, sì, sì. Appena finisce tutti. Il giro promo, basta.
3: Sì. E quindi lui mette queste canzoni, oggetti smarriti, le mette nei TikTok, terribile. Sì, un grande.
2: Però ne ho visto uno molto bello che avete fatto insieme, che facevate cose tipo...
0: Sul balcone? Quasi,
2: no, eravate
1: facevate
2: in una
1: sul
2: stanza.
1: Balcone.
3: Cosa facevamo?
0: Cosa facevamo sul balcone?
2: No, no, cose sarde. Cosa stavate sarde? In una stanza, tipo c'era un po'
3: ma
2: di PlayStation.
3: Ma
2: di...
3: lo sto guardando.
0: Ah, ok, sì, sì. Era...
2: Sì, anche perché l'abbiamo nominata quella cosa, quindi è proprio sì. Il momento
3: posso
2: di...
3: farlo?
2: Vai, vai. Prego.
3: Ah, fa rumore.
1: Esatto.
3: Ok, basta. Esatto.
2: Vediamo cosa succede.
3: È l'X-Pass.
0: No,
3: è l'X-Pass.
2: Ci aspettavamo un...
1: E quindi sei tu che hai scritto a lui.
0: Esatto. Gli ho detto, ti piace questo pezzo, ti va di saltarci su.
1: Jump on it.
3: Jump non on ha it. Mai detto saltarci.
1: Vuoi jumparci, fra?
3: Jumparci.
0: Detto, vuoi jumparci, ci jumpi una barca.
1: Quando vuoi buttare le due fare.
0: Vuoi voglio fare sottolineare... questa shit di oggetti smarriti, fra?
3: Voglio sottolineare che quando lui dice saltarci su... È un modo di dire.
1: Per la canzone.
3: Non
1: poi.
3: È inteso veramente saltarci okay. su.
1: Ok,
0: è un suo non, modo è che ha preso di... non è che ha preso il telefono con la
3: no,
0: canzone
3: è,
0: che andava.
3: È una uno simoro, se vogliamo.
1: Cioè, scrivere. E scrivere sulla sua canzone.
3: Esatto. È un modo nostro di noi ragazzi
0: vuoi
3: giovani.
0: Vuoi su?
3: Noi artisti.
1: Artisti esatto. giovani. Sì, sì,
2: scusa, nessuno voi ragazzi nessuno. Giovani, cosa volete sottolineare con questo?
1: Beh, di che anno siete voi due?
3: Tu di che anno sei, Fran?
1: Io 2001.
0: Okay. Ok,
3: ci siamo quasi.
2: No, Pokémon, guarda a me. Se rispondete
3: dai,
2: voi.
3: Dai, dai, tu.
2: Io sono del 95.
1: Ok.
0: Te?
3: Io 98.
1: Ah, ok.
2: Tu?
0: Secondo voi?
1: 2001.
0: Cos'è?
3: No, fra.
2: Forse è un filo
0: secondo
2: meno.
0: Vai, il tipo beh, tu devi stare.
3: Non ha mai visto la nazionale mondiale.
1: Cioè, sei piccolo.
0: You're secondo young. Voi?
2: 2003.
1: 2006.
0: 7.
2: Oh caspita.
1: What?
0: Fuori! Fuori da qui, ok, me ne vado.
3: 2007. Pensa che è così piccolo che TikTok non gli fa fare le dirette.
2: Le
3: non
2: deve
3: sto
2: fare
3: scherzando.
2: Col papà, tipo.
0: No, sta roba sto impazzendo. Non riesco dirette. A fare le dirette perché penso che abbia 15 anni.
1: Cioè tu hai 18 anni adesso.
0: 19, sì.
2: Ok. Okay.
1: Follia.
2: Okay, e 18 no, avevi
0: tiratemi
2: già
0: il pugno
2: cioè, no, cioè già maggiorenne quando hai fatto Amici tipo.
0: Quando ho fatto Amici sì, quando ho fatto X Factor no.
2: Wow.
0: Io minorenne. 16.
2: Ti stiamo vedendo crescere.
0: Sì, pian piano sì.
2: Incredibile.
1: Che sbatti è fare questi programmi da minorenne? Cioè devi avere i tuoi genitori
0: no,
1: che ti accompagnano.
0: Quello
1: funziona?
0: Sì, lo sbatti magari non so come nella vostra edizione.
3: Beh,
0: che
3: se
0: era
3: c'erano le sfide, cioè scusa alla fine il ballottaggio devi uscire prima.
0: Il ballottaggio se tu stai sul palco dopo la mezzanotte ti portano via perché non puoi stare dopo.
3: Quindi il ballottaggio canta. No. Quello che sfidi ma tu non canti
1: no.
0: Un disastro
2: che e ti è capitato? Ti è capitato?
3: Ed è pure arrivato
0: fortunatamente
3: in finale
0: no. A Mimì la ragazza che ha vinto l'anno mio è capitato ed è arrivata tipo al pelo alle 23:58 e è arrivato uno a dire giustamente guarda che se scatta la mezzanotte ti porto via.
2: Una minaccia sì. Praticamente
0: eh beh sì sono delle dinamiche
2: giusto per stare nel follia. Chill
0: sì giusto per viversi comunque l'esperienza al meglio
1: sì sì sì fatti stare tranquillo
0: assolutamente quindi sì non ho visto i mondiali
3: e non li vedrei
0: e non
3: mai,
0: li vedrei mai.
1: Di questa fase. Nella nuova traccia quanto c'è di vicende vere che avete vissuto voi quanto invece sono metafore
3: vai, vai.
2: Oddio, quanti oggetti smarriti hai perso.
0: Allora
2: realmente.
0: Io fortunatamente pochi, lui tantissimi dopo spiegherà. Aspetta però,
3: Non vedo l'ora di parlare.
0: Lo so. È un mese.
3: Vai, vai, vai.
0: No, sicuramente ci sono tante, cioè secondo me il fulcro è proprio le metafore, è pieno di metafore che riconducono appunto a questi oggetti smarriti che poi si rifà a una relazione finita che però non ha messo un punto. Quindi ci sono insomma dei puntini di sospensione, oggetti smarriti che sono smarriti, non sono completamente persi nel nulla, che quindi si possono recuperare.
3: Se no si chiamava oggetti spariti.
0: Spariti,
3: invece smarriti.
0: Grande.
3: Oggi, oggi mi vengono.
1: Cercando oggetti.
2: Sì, sì. Cercando. Secondo me loro hanno pensato.
0: Nuova traccia di Papa
3: Didio che in realtà non mi
1: cercando oggetti.
0: Cercando oggetti.
3: Cercandone.
2: Vabbè, almeno sulla traccia di Papa B puoi jumpare e scrivere la barra.
0: Io ci jumperei immediatamente, sinceramente.
3: Jumpando.
0: Jumpando.
1: Tu cosa dovevi dirci a riguardo? Che ti volevo molto.
3: Io. Lui. Vai, vai. Mi ha inviato sto pezzo e per me era perfetto perché io perdo tutto, raga.
2: Okay.
3: Cioè, tipo, negli ultimi mesi ho perso le AirPod Max.
0: No, come
2: no.
3: Cioè, perso.
0: Infatti, come
3: me le hanno rubate.
1: Ah,
3: ora, con tutto il Vuoi chiedermi dove...
2: A Napoli, Napoli. Ho sì. già visto okay. una mano che mi puntava. Immagino.
1: Vuoi cioè, sapere no, dove...
3: No, senza puntare il dito su nessuno.
1: Che poi, però... cioè, sono credenze.
0: Ma
1: per forza a Napoli.
0: No, sono stereotipi, sono stereotipi.
1: No. Però spesso gira e rigira.
2: Sono coincidenze alla fine che si ripetono assiduamente.
3: È che a una certa non è più una coincidenza. Cioè una volta, due, alla terza.
1: Ma li lasciate da qualche parte o te l'hanno proprio sfilate da qualche
3: no,
1: parte?
3: No, ero. Stavo giocando con la nazionale cantanti.
1: Ok. Ah.
3: E ero negli spogliatoi.
1: No.
0: Ah, quindi.
3: Cioè, sono scomparse. Non so.
1: Ok, quindi è una cerchia ristretta di chi può essere.
0: Facciamo un appello, abbiamo l'indagine.
1: Nazionale cantanti, se avete report nuove, sappiamo di chi
2: sono escluso
3: forza
2: da questo
3: calcio,
2: sport.
1: Forza il calcio.
0: Forza il calcio.
2: E quindi scusa, cioè, deve essere qualcuno che si è intrufolato mentre voi facevate la partita.
1: O qualche
0: o qualcuno
1: compagno.
0: Che era in campo.
2: O qualche.
1: Chi c'è che giocava con te? Facci qualche nome.
0: Tira fuori i nomi, facci i nomi.
3: Anche troppo. No, no, c'era.
0: Facci i nomi.
3: No, non posso dirlo. Okay.
1: Tu hai qualche idea però di chi può essere stato?
3: Mi sta venendo voglia, ma non
0: no, ce lo dici off camera.
3: Mi dicono, no, perché c'è un nome che mi farebbe
1: da dietro fanno così, ragazzi.
3: C'è un nome che mi farebbe ridere te, ma non, okay. non c'era nemmeno.
1: Off camera, ce lo dirai.
3: Cioè, mi viene. No, non ve lo dico.
2: Io.
3: No, però non c'era. Mi
1: qualcuno
3: fa ridere.
1: Comunque...
3: Lui.
1: Numero verde.
2: Scusami, sì. Dove si è giocata questa partita?
3: No, capito.
2: No, per capire, magari. Cioè, se posso avere qualche contatto in zona che, a cui posso rivolgermi. Recuperare questo.
1: Ti ritroviamo le cuffie.
3: Non mi fido.
1: Telegrafi tu.
3: E comunque ho perso anche il MacBook. Lì l'ho lasciato sul treno.
1: Okay. Ok, vabbè, però aspetta.
3: Ed è scomparso subito. E io non per dire.
0: In che direzione andavo?
2: Dove andavo questo treno?
3: No, in che regione ero?
2: Sempre lì,
1: Campania?
3: Sì. Ma no. È un caso. Però lì posso dire che è colpa mia. Cioè, tu lascia sì, il lì, formaggio sì. ai topi.
2: E beh, c'è. Cioè,
0: ah, i topi
2: è addirittura.
3: È una metafora.
2: I topi. Sì.
0: Ma è un disastro. Ti sei messo. Cioè...
2: Il rancoroso, però, è venuto carico.
3: No,
0: dai. No, no,
1: se lo lasci nel treno, anche in Sardegna te lo rubano. Comunque, non è.
3: Sì.
0: Dai, infatti,
1: diciamo così.
0: Dai.
1: Diciamo così, così.
3: No.
0: Andiamo avanti. Ma sì, non ne siamo più.
1: E beh, quindi ti mando la traccia. Cioè,
3: ma io ho visto di amici.
1: Io ne conosco un botto di Napoli.
2: Ma c'è la bonus track oggetti smariti a Napoli.
3: Mi dicono
1: quindi,
3: di tagliare va.
1: Ti arriva questa traccia, tu cosa pensi?
3: Bello
1: che...
2: Ci sei giampato proprio troppo volentieri in questa cosa.
1: Cioè ci hai giampato di più.
3: Oh, ma proprio
0: non l'ho visto ridere così tanto. Sempre.

0: spende secondo
1: dei due. Siamo tornati.
2: Siamo tornati, ragazzi.
3: Siamo tornati in studio, ragazzi.
2: Eccoci. Eccoci.
3: Abbiamo appena rischiato carriere qua.
1: Che tempismo, che tempismo.
2: Eccoci.
1: Ragazzi.
3: Siamo tornati in studio. Abbiamo un piccolo quiz per i nostri ospiti di oggi.
4: Da me c'è vento.
3: Sì, c'è un po' di maestrale.
4: Sì.
3: Piccolo test. Chi dei due è più? So. Who of the two is most likely to?
2: Oh my gosh, man, you're so good at this.
4: Io avevo già capito.
3: Antoine, vuoi iniziare tu?
1: Chi si innamora prima?
2: Io.
1: Tu?
4: Sì, è piccolo, città.
2: In 0,4 secondi ho già il film della famiglia.
3: Ah, così tu proprio?
2: Non ci posso fare niente.
3: Ma poi è una cosa che continui oppure ti tieni in testa come film mentale?
4: La famiglia? Così.
2: Quante 10 famiglie, famiglie. Non è mai stato così.
4: Io vengo tutti i giorni.
2: Non è stato così. Giuro, di là.
3: Quello che dopo una rottura ricontrolla i social dell'ex. Who's most likely to?
2: Sempre io. Sì, sempre io.
3: Sei un po' tossico tu nelle relazioni?
2: No.
3: No?
2: No, no, no. Però tipo, non so, se passano... Passa qualche mese, vado... Ma sai che c'è? Diamo una controllata.
1: No, qualche mese.
2: Non so perché con questo accento.
3: Una scarrella.
2: Diamo una controllata.
4: Un mostro.
2: Quindi sì, do una controllata così.
3: Ok.
1: Allora, però comunque due mesi sono tanti, eh. Io di solito dopo due ore, tipo.
4: Bene.
3: Ah, tu sei così, Anto.
1: Sì, sì.
2: Madonna. Cioè, chiude la relazione e vai già a controllare.
1: Subito, i repost.
2: E lei ha già la foto con l'altro. Dopo due ore.
3: Ma ti fai male da solo. Ma ti fai male da solo così.
1: Lo so. È che riesco, cioè, gestisco difficilmente la,

0: la situazione.
1: Vuoi un abbraccio?
0: Sì.
1: Dai, abbracciamoci.
2: Dai, perdona sti napoletani sul abbraccio.
3: No, ma io.
1: No. Oh, comunque mi sta mettendo in botta, però. Ho un sacco di amici.
2: Partenopei.
1: Sì.
2: Partenopei.
1: Ho visto anche il film. Ho visto anche il film Partenope, però l'ho guardato tutto.
2: Ok, hai visto, dai. Comunque c'è.
1: Beh, sono fatto piacere.
2: C'è, raga, c'è. Invece quello che scriverebbe Alex alle 2 di notte?
4: Sempre
1: sì, tu.
4: Ma sento, cioè, a parte che l'ho già fatto mille volte.
2: Sì.
4: Madonna.
2: Ma perché?
1: No,
4: ma momenti di debolezza di notte sono tutti più
2: deboli,
4: più folli.
2: Sì.
4: Perché insomma vanno via tutte le maschere che abbiamo durante il giorno. Come te la tiro giù voi?
2: C'è, wow, silenzio.
4: Scusa.
2: Occhio che si stanno.
4: C'è silenzio, si sta più.
2: Più con se stessi.
4: Sì, sei più deboli, esatto, come hai detto te. Mm-hmm. Vulnerabili.
2: È vero,
0: vulnerabili.
2: Guarda, ci sto.
0: Quello che perdona più facilmente.
2: 4-0? Andiamo sul 4-0?
1: Mi stai scoppiando.
4: Sì,
2: 4-0! Occhio, 4-0!
4: Sì.
2: Tu non perdoni, sei rancoroso?
1: Ma non magari non troppe possibilità.
4: È quello.
2: Ok. Cioè.
1: Quello. Quindi
2: qual è il massimo di possibilità che dai a una persona?
1: Non so. 7.
4: Madonna,
2: cioè, rimani anni a rimuginare.
1: Sono tanti.
2: Mica 7 sono tanti.
1: No, dai, 2. 2.
2: 2.
1: Uno sbagli. Se la seconda non va, vuol dire che.
2: Esatto.
4: C'è qualcosa. Okay.
2: Lo stronchi. Giusto.
0: Quello che ha più problemi con i napoletani.
2: Ok.
1: Non c'era. Non c'è scritto.
2: Quello che sparisce senza rispondere.
1: Io lo faccio.
4: Anch'io.
2: L'ho fatto tutti e due.
1: Sparisce.
4: Ma in una relazione o nel.
2: Ghosti.
4: In una relazione o nella vita?
2: In generale.
4: Io tantissimo. Ma è un problema, non è una cosa che faccio volontariamente.
2: E perché lo fai? Perché sei molto occupato ultimamente? Oppure perché
4: sia
2: semplicemente.
4: Sia per quello e sia perché magari guardo il messaggio e dico ok, rispondo dopo.
1: Con calma.
4: E passano anni. Anni.
1: Io l'ho fatto con la mia psicologa.
4: No!
1: Vedi, sono stupido. Cosa infatti, ho dovuto pagare la seduta anche se.
0: Te la faccio pagare lo stesso?
1: Certo.
2: Certo.
1: Giusto.
2: Ti tiene libera lei.
1: Mi ero dimenticato di dirle che non c'eri.
2: Che non c'eri. Sì. Però quando siete di quelle persone che quando notano di non aver risposto un po' provano a recuperare o ve ne sbattete completamente?
4: No, io cerco di dire guarda, sono scusa, sono stato impegnato.
1: È che a me non mi piace dare le giustificazioni.
2: Giustificazioni.
4: Ma ti ho mandato un botto di messaggi con un sacco di giustificazioni, quindi mi odi.
1: Mi dai fastidio.
2: Vi ho confessioni.
1: Ormai non mi hai risposto, non è che. Mi sembra che stai inventando qualcosa.
0: Cioè, manco lo seguivi su TikTok poi.
4: Sì, come se fosse un reato di stato.
1: Guarda, meno male che
2: Però aggiungi tutto, che non rispondi, che non lo segui su TikTok.
1: Meno male che sei veneto, se no.
2: Sì, perché se no. È quello più geloso dei due in una relazione?
1: Io 0.
2: Tu 0 geloso?
0: Ah.
2: You don't give a single thing.
1: No, niente. Okay. Sono tranquillo. Cioè, se stiamo insieme.
2: Ma perché?
4: Ci sarà un perché?
2: Problemi passati in cui sto geloso e poi hai migliorato? Oppure
1: no,
2: da solo?
1: Io sono cresciuto tanto per opposizione. Cioè,
2: okay.
1: Ho visto gelosia in tanti rapporti, anche in famiglia. Cioè, non proprio la mia famiglia. Non mi piace questo.
2: Quindi l'hai scartato da subito?
1: Sì, quindi non sono geloso.
2: Geloso.
1: Anche se a volte magari la mia ragazza mi dice. Cioè dai, un po' di gelosia
2: è minimo.
1: È solo che io poi ho paura di farti di dare la percezione di una persona possessiva.
2: Ok, quindi non esprimi nulla praticamente.
1: Io sto zitto.
4: Cioè
1: io, ma vedi, sto parlando tanto perché io sono 3 mesi che non parlo, raga. Finalmente posso dire qualcosa.
2: È quello che trasforma invece subito una delusione in una canzone?
4: Penso entrambi.
2: O comunque un problema della vita reale.
4: Penso entrambi subito. Adesso sì, sia la prima soluzione che troviamo. Cioè, non vedi l'ora di essere deluso dalla vita? Per poter scrivere?
1: Sì.
4: Beh, ti fa un'ora.
1: Sì.
4: Non lo so. È che è una frase che suona tanto
1: bene. Ti piaceva dire, era tutto il giorno, per dire ti fa un'ora. L'hai
4: sì,
1: usata,
4: sì.
1: Che.
4: Vabbè, adesso spero.
0: Non si usa giusto. Per fare arte bisogna vivere la sofferenza.
2: Sì,
0: esatto. Alla fine poi le mie
4: queste cose qua.
2: E quindi la musica nella vostra vita è arrivata come sfogo? Oppure poi dopo avete capito che poteva diventare uno sfogo? Minchia bella questa.
0: Wow.
2: Questa è pesante. Fammi la trombetta, autore. Fammi la trombetta.
4: Un minuto di silenzio. Mamma.
1: Madonna. Guarda, non ti rispondo per non rovinare la
0: domanda.
1: Fuoco. Fiamma.
2: Perché è interessante comunque. Secondo me chi è fuori da questo mondo un po' se lo chiede. Cioè, tu hai iniziato a fare musica per sfogo? Oppure eri bravo e
1: gli
2: poi per sfogo?
1: Gli piaceva e l'ha ripetuta.
2: Capito? Cioè, trombettamela di nuovo.
4: Sono io che ha capito la domanda.
2: Quindi rispondi allora, che ci fai.
1: Allora, io ho iniziato prima canzone per la mia

0: prima fidanzata.
1: Ok.
0: Canzone orribile. Mi ha lasciato dopo due anni. Quindi
2: solo dopo la canzone.
0: No, infatti dico solo dopo, cioè dopo due anni. Cioè era, dovevi lasciarmi subito secondo me. Però,
2: no.
0: Però poi ho iniziato a scrivere e a capire che poteva essere un po' una, io la uso un po' come una terapia.
1: Okay.
0: Cioè molte volte non so bene cos'ho, sento di aver qualcosa da risolvere. Quando inizio a scrivere
2: lo capisci,
0: mi fai parlare? Dicevo, quando inizio a scrivere lo capisco.
1: Interessante però, eh. Tu uguale oppure...
2: No, uguale, anch'io ho cominciato... Cioè, poi ho capito che poteva essere uno sfogo... Soprattutto per le cose magari... Sia per le sensazioni... Ultimamente per le sensazioni anche personali, oltre che amorose. Perché magari all'inizio ero un po' più piccolino e... Però adesso che sono comunque piccolino...
0: Sei grande adesso.
2: Adesso sono un adulto. No, però adesso magari che ho anche... sento magari arrivano problemi un po' più profondi, cose un po' più personali, è uno sfogo...
0: Però magari stai vivendo tanto. Stai vivendo tanto, no? Cioè, a 19.
3: Beh, me l'hai
0: giusto?
3: Bloccato, però. Cioè...
0: Non avevi finito.
1: Eh no, è anche mezzo arrabbiato. So. Però, eh.
2: Allora, hai una ciglia, Ferrari.
0: L'ho messa io. La volevo...
2: L'ho messa.
0: L'ho tolta e l'ho messa qua. Posso? Vai.
2: Scusateci.
1: I battibecchi, ragazzi, comunque succedono. Non preoccupatevi.
0: Avevi
1: in diretta.
2: No.
0: Ok, scusa.
2: No, figurati.
1: Attenzione, c'è offesa.
0: Ma finirai?
2: No, adesso basta.
0: Ma allora mi tolgo questa ciglia.
2: Non volevo tagliartela io, però.
0: Va bene.
3: Ragazzi, allora, Andre, secondo te che ne pensi? Visto che abbiamo questi ultimi 6 o 7 minuti, possiamo scegliere tra questo fatto,
1: ok,
3: e quel fatto anonimo.
0: Siamo pronti su una.
3: Voi vi volete più sfogare o...
1: Io farei la roba anonima,
3: La roba...
2: Dai, facciamo una cosa anonima.
3: Facciamo una cosa anonima.
0: Vai. Anonima sequestri.
3: ci serve l'iPad, però.
1: Occhio all'anonima sequestri, raga, che anche se la DS è arrivata.
0: Guarda che non ci serve l'iPad.
1: Arriva l'iPad dal nostro autore. Un saluto a Edo, ragazzi. W's in the shot per Edo, l'autore del miglior programma di RDS Next. Thank you, Edo.
3: Col migliore iPad.
1: iPad.
3: Allora, praticamente...
0: Budget.
3: Certo.
2: Non voglio guardare la password.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Ok. La posta, no, ragazzi, è molto complessa dell'iPod di RDS Next.
3: Allora, praticamente, vedi, perciò non abbiamo i bicchieri, perché tutti i soldi li hanno spesi in attrezzatura
2: in iPad. Tutti iPad.
3: Allora, adesso
0: poi 4 cuffie costa.
3: Possiamo
1: occhio alla telecamera. Ok, non si vede.
3: Non si vede.
0: Qua non
3: ci saranno degli artisti che potete commentare in maniera anonima.
0: No,
2: oddio,
3: cioè, nessuno saprà di chi state parlando.
1: Tranne noi due.
3: A parte
1: qui dovete
3: loro.
1: Fidarvi di noi due.
0: Ricordami di...
1: Vai, Anto, spara. Vabbè, un nome.
2: Okay.
0: Così. Non dirlo, però. Giusto.
1: No.
0: Giusto.
1: Usciranno, raga, i nomi qua in sovraimpressione.
3: Un nome.
1: Partiamo con uno soft.
0: Ah, ma
1: vediamo.
0: È improvvisato.
3: Sì, okay. Certo.
1: I talenti sono così, cioè i talenti
0: infatti, vedi,
1: li metti sul palco e fanno,
0: vedi,
2: certo,
0: che proprio
2: fanno la performance,
3: non lo so.
2: Assolutamente.
1: Okay.
0: Un talento.
1: Ok.
2: Ah. Ok,
1: bel pull.
2: Vado? Sì. Vado io.
3: Se te la vai. Senti.
2: Per me è molto forte.
0: C'è un ma.
2: E ha, no. Vabbè. E ha trovato adesso la sua chiave.
1: Adesso dici.
3: Adesso, ok.
2: Secondo me è un bel...
0: Va smarrita.
2: Secondo me è molto forte.
0: Capito, oggetti smarriti.
3: Ho fatto il doppione.
1: Sì. Ma lordo.
2: Sì, secondo me è molto
1: forte. C'è ufficialmente astio, ragazzi.
2: Sì, secondo me è molto forte.
1: Okay. Ok. Io concordo con te.
0: Dai, devo farlo anch'io. Carino, ci siamo sentiti da poco. Mi ha scritto, io gli ho scritto.
3: Vi siete scritti?
2: Siete scritti.
3: Carini.
1: Ok,
0: siamo
1: dai.
0: Così. Sì.
1: Tra noi, cioè, siamo così.
3: Vuoi andare tu?
1: No, vai. Se ce l'hai un altro, vai.
3: Io, madonna.
0: Ma sembra che l'avete costretto a fare. Sembra è una tua idea. Ma
2: madonna.
3: Ok.
0: No, io no.
1: Tu no cosa? Non vuoi
0: tutto
1: dirlo?
0: Tutto male.
3: Ah, ok.
1: Ma personalmente oppure solo di...
0: No,
1: idea.
0: Idea.
1: Ok, di percepito, quindi.
0: Sì.
2: Allora, io dico, perché l'ho conosciuta... Molto.
0: Guarda che non è una donna. Cioè, non dare.
3: Ti volevo aiutare.
1: Gli aggettivi.
2: L'ho conosciuta. Molto con simpatica, molto educata. Poi abbiamo più o meno la stessa età.
3: Vabbè, tu sei tipo. Vabbè,

0: carino. Cioè, se tipo che stai parlando di un brutto, diciamo, però è simpatico.
1: Trovi il positivo nella persona, tu comunque.
2: Ma sì, capito, non, cioè, non ci vedrei niente, non mi verrebbe da dire fa cacare.
3: Io parlavo quello perché non infatti, conosco.
1: Presumevo anch'io.
2: Artisticamente a me piace, non fa impazzire incredibilmente, però
3: non capisci niente.
1: Ok, occhio, occhio. Occhio.
3: No, ci sta.
1: No, c'è astio, c'è astio.
0: Ok, e allora a questo punto
3: tanto non lo sanno.
1: Esatto, giusto. Esatto. Di questo cosa ne pensate invece? Di quest.
0: Lui mo impazzisce.
2: Vai.
0: Sclerati.
2: Vai te adesso. No, vai te. Parlo solo io.
3: Ciao. No.
1: No.
2: Tuo nonno?
1: Proprio no.
3: Sono stanco.
1: Sei stanco? Basta. Please stop.
3: Sono stanca. Vai.
2: Ma no, basta, abbiamo fatto tutto io.
3: No, abbiamo fatto tutti e due. Cioè... La che son matto.
1: E tu sì, no. La che somma. Sì.
0: Uè, è stato accorto che poi
3: sì,
0: si vede.
3: No, in quel senso.
1: No, no, no. No. Lì, vabbè, qui ne parliamo.
2: Allora, non è una cosa.
1: Artisticamente.
2: Bravo.
3: Ah. Comunque è un falso.
1: Sì, due opinioni molto discordanti.
2: Molto
1: comunque.
2: Discordanti.
3: No, vabbè, ci sta. Lui non vuole sbilanciarsi.
1: Ci sta, dai.
2: Ma io gioco come la Svizzera. Non voglio.
3: La Svizzera. Che c'è?
2: La Svizzera.
1: Io le tiro dai, fuori un nome che ho tirato fuori anche l'altra volta.
3: Un pazzo.
2: Il King.
1: Il King.
3: Il King.
2: Su certi punti
3: nel
2: di
3: bene
2: vista.
3: Nel bene e nel male il King.
2: Esatto, nel bene e nel male il King. Ha fatto comunque in qualche modo la storia.
1: L'avete conosciuto?
2: No.
3: No.
1: Mai.
3: Oh, secondo me ci sta però. Cioè...
2: Secondo me è un tipo.
1: Ok.
2: Cioè...
3: È una tipa.
0: Chissà. Who knows.
2: Scusate, ho annaffiato lo studio.
3: Che schifo.
1: Raga, c'è tanto così di acqua.
3: Di starnuto. Poi l'odore di starnuto
1: lo senti un po'.
3: Un altro.
2: Oddio.
3: Dai, mi piace. Sai che mi sto impegnando a non giudicare le persone.
0: Abbiamo visto. Comunque
3: sta andando malissimo.
2: Se quello è il King, questa è la Queen.
3: No, la, io la
0: addirittura
3: amo.
2: Sì, io la... è incredibile,
3: è vabbè, poi l'abbiamo conosciuta.
2: Eh sì.
3: Questa è una donna, confermiamo.
1: Brava persona.
2: Sicuri? Aspetta. Sì.
3: Sì. Grandissima, grandissima.
1: Tu che ne pensi di...
3: Una mamma.
0: Io?
1: Che pungente comunque, tanto. Non le mando a dire.
0: Sì, è un King. Vabbè, iconica per certi
1: versi.
0: Sì, per certi versi, cioè, ha avuto un peso importante comunque nella cultura italiana.
2: Sì.
3: Madonna, come ti sei sforzato.
0: Buono.
3: Beh, deficiente.
1: Ok.
0: Wow. Tu devi venire più spesso.
3: Yeah. Vabbè, ragazzi, cioè. No.
1: Ma io non lo conosco. Non l'ho mai visto, però sì, non è che sia.
3: No, vabbè.
2: Un pazzo nel bene e nel male, più nel male.
1: Ultimamente è molto più nel male, secondo
2: mettiamola
1: me.
2: Mettiamola così.
0: Che poi è molto mettiamola sottile così. Il confine.
1: Il confine.
0: Diciamo.
1: Poi io non so neanche perché sia così. Io non ho idea.
3: Mm-hmm. Neanche io.
1: Perché sia lì. Non lo
3: quindi
1: so.
3: Quindi siamo d'accordo.
0: Vabbè, sì. A un certo punto poi diventa ad essere lì perché.
1: Per quello.
0: Perché c'è la quota sgravo. Poi,
1: certo, solo per quello.
3: Ci sta.
0: No, solo no. Cioè, comunque è stato.
1: Sì.
0: Sì.
1: Ok, io sono profano completamente.
3: No.
1: Non ho.
0: Allora, ragazzi, a questo gioco dovete giocare voi. Cioè,
1: ragazzi,
2: lo facciamo noi con gli influencer. Voi ci dite voi.
3: Mi sembra che non vedevi l'ora comunque.
0: Okay. Ok, guarda, purtroppo ci dobbiamo salutare.
1: Ragazzi, no, comunque era uno scherzo, c'erano tutti i nomi.
0: Esatto.
2: Una telecamera.
0: Soprattutto i primi due su cui sei andato proprio dritto.
3: No, perché l'ultimo invece.
0: Vabbè. Ragazzi, che dire, cioè, è stato bellissimo.
1: Tornate quando volete, ragazzi, a questo punto. Se volete diventare conduttori con noi, siete
3: bello.
1: Benvenuti. Gratis, ovviamente, non è che
2: no,
1: non ci tagliamo niente.
3: Bellino, allora.
1: Allora col mio manager.
2: Ci pensiamo.
3: No,
2: ci pensiamo, vi ricontattiamo. Vi faremo sapere.
0: No. Ci pensate. Portate i bicchieri la prossima volta.
3: Grazie, però.
0: E anche l'acqua, visto che a quanto
1: pare. Sì, prossima volta vi disseteremo.
3: Ma l'acqua non è mai arrivata.
2: No, mai.
3: Sai quando ho chiesto l'acqua che avevo detto?
1: È là l'acqua.
2: È rimasta là, però.
0: Andatevi a dissetare, ragazzi.
1: Grazie mille per essere qui con noi, ragazzi.
2: Grazie
1: a Dame. Ci vediamo prestissimo.
0: Salutiamo, ascoltiamo.
1: Grazie, fratello.
2: Grazie.
1: Sono stati dei grandi
0: di Daniel.
1: Fate un casino adesso.
0: E andiamo in Next.
1: Vamos.
4: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
5: It's the music of our generation. Next. Grazie per la bella serata, ma adesso che tu vai non mi piace la vita. Partiamo per Dubai, per Firenze e la Cina, e dimmi che verrai senza via d'uscita. Ma ora che sono a casa non mi piace niente che non sia con te. Salpiamo per mari quelli che non conosci, e dammi le mani e cerca di fidarti. Mettiamo le ancore dove vuoi fermarti. Facciamo una foto e poi mostriamola agli altri che siamo bambini.

0: Ragazzi, siamo tornati.
1: Eccoci.
0: È cambiato il nostro ospite. Siamo con
2: Ciao.
0: Daniel White.
2: Daniel White, cominciamo.
0: Ah, sorry.
1: Daniel White.
0: Ero entrato troppo nella cosa.
3: Cominciamo malissimo. Prima apparizione, va, finita. Ciao.
1: Una piccola gag che facciamo noi.
0: Era guarda. Solo un auspicio per la tua carriera,
1: certo,
0: che possa andare oltre confine.
1: Quindi Dani, hai vinto la categoria My Music dei Millennium Awards.
2: Yes.
1: Cosa ci racconti? Com'è andata? Com'è stata come esperienza?
2: No, è stato molto interessante.
1: Ok.
2: No, è stato molto buono. Parto sempre da come è successo. Penso io tornavo da New York, a proposito di Daniel White.
0: Allora.
1: Big Apple.
2: Tornavo da New York, quindi fuso orario, mi sono svegliato alle 8 di mattina, arriva una chiamata, mi fa no, hai vinto... Io nella follia, va bene, grazie, boom, chiudo perché pensavo fosse un sogno.
1: Un sogno lucido.
2: Dopo 3 ore mi risveglio, dico, miseria, ma ho vinto, ho chiamato, perdonami, quindi ho detto, pensavo di aver già...
0: Scusami, ma dici eliminato. Di più, in cosa si estrinseca questo contest?
1: Ci raccontaci
2: inviare il tuo inedito, inviare il brano, e tra vari inediti, poi ascolterà, penso RDS Next avrà ascoltato
0: noi.
2: Il pezzo,
1: certo.
2: E poi hanno decretato il vincitore, e poi abbiamo fatto l'esibizione quando hanno premiato tutti i ragazzi del Millennium, insomma.
1: Crazy però, bella roba, cioè non è scontato.
2: No,
1: comunque.
2: Ma per i giovani comunque è una cosa molto molto interessante, proprio per gli artisti emergenti in generale.
1: Ed è la prima volta che ricevi una sorta di consenso pubblico per i tuoi brani, la tua arte, oppure ti è già successo in passato?
2: Purtroppo sì, è la prima volta.
1: Meno male. Come te lo stai vivendo quindi? Che comunque è una roba che era tua
2: no,
1: interna.
2: No, comunque sì, sono

0: molto molto contento, perché è bello arrivare a qualcuno e veramente dire: oh, ho scritto una canzone, ci è arrivata, qualcuno l'ha ascoltata, è stato ascoltato e hai vinto, no? Sembra banale, ma in verità
1: certo,
0: è una cosa
1: super... voglia.
2: Assolutamente.
1: Quanti anni hai tu?
0: 26, sono vecchio.
2: Vabbè,
0: vecchio.
2: Dai. Non sei per niente vecchio, anzi. No.
1: 26, però ho iniziato a scrivere, cioè a fare musica a 16 anni, quindi...
0: Sì, ho cominciato a suonare, strimpellare, ho scritto la mia prima canzone a 16 anni e poi piano piano ho fatto un po' di tutto, fino a che ho detto: sai che c'è, a me piace fare musica, voglio fare...
1: Ah, ok, voglio fare questo. Ok. Quindi sei partito da altre
0: danza, hip hop, dance, quindi ho detto, oh, poi piano piano mescolando recitazione, ho detto, oh, sai
2: tutte
0: che
2: le però... arti proprio.
0: Sì,
2: wow.
0: Sì, tutto.
2: Grande.
0: Danza classica.
2: Un hustler.
1: E ma c'è anche questa quota nella tua musica o ti piacerebbe farlo?
0: No.
1: Ah no, ok.
2: L'hai lasciato, no. Lasciato indietro.
0: No, diciamo che è molto diverso rispetto, faccio musica e quella è la roba mia, faccio questo.
1: Ok. Stile.
2: Quanto c'è di... tuo vissuto nei tuoi brani?
0: No,
2: di
0: no,
2: auto
0: tutto. Dico, non sono come quel tipo di scrittore, di cantautore che riesce a scrivere di qualcun altro, cioè chi lo fa io non lo riesco,
1: okay,
0: a fare, cioè, mi succedono le cose e le scrivo del mio vissuto, poi in particolare di Freud ho scritto della situazione amorosa che stavo vivendo, della, okay, mia attuale ragazza,
2: attuale,
0: che prima non era, e quindi è stata un po' la conquista, è stata questa.
1: E tu la canzone l'hai scritta quando non era? Quando
0: ancora lei non mi voleva.
2: Cioè visione io... comunque,
0: sì,
2: hai avuto visione.
0: E infatti nella canzone dico: scusa per la fretta, scusa per la corsa, sono sotto casa, scendi un'altra volta. Perché io ero molto...
2: diretto.
1: Martellavi.
0: Sì, martellavo.
2: Sapevi martello. Quello che volevi comunque.
0: Sì, esatto.
2: Incredibile. E quanto è importante continuare a scegliersi dopo l'inizio di... felicità, di amore,
0: no,
2: puro.
0: Tutti i giorni è la cosa più importante, è la cosa più importante, perché appunto ti scegli ogni giorno dopo non solo l'inizio dell'amore, di tutto, o comunque la novità, cioè ci sono tante cose, poi normalmente dopo 2-3 anni cominciano a esserci i problemi tra virgolette, ma anche i tuoi,
1: certo,
0: problemi personali.
1: Vabbè, certo,
0: problemi.
2: Più
0: e
2: ti conosci,
0: che ti
2: più
0: devi,
1: esatto,
0: che ti devi
1: vai
0: scegliere
1: dentro
0: tutti i giorni.
2: E qual è però il segreto, secondo te, se tu ce l'hai, l'hai trovato il segreto per continuare a scegliere la stessa persona? E
0: ma il segreto è lasciare andare.
2: Ok.
0: A un certo... ah, no, nel senso che a un certo punto tra le due...
1: la caccia,
0: perché tu mi stai ascoltando, la caccia.
2: Lasciare andare, vai.
0: No, nel senso, è molto più cazzata,
1: okay,
0: rispetto a me, io sono un po' più tranquillo.
2: Ah, okay.
0: Quindi io... dall'altra parte, secondo me, ci deve essere la persona un po' più...
2: dietro. Uno che va,
0: esatto,
2: uno che...
1: sì, anche perché due cazzate diventa complicato.
0: Sì, sì, no, molto complicato.
2: Il famoso carpe diem, lascia scorrere,
0: sì, sì, sì,
2: giusto?
0: Sì,
1: carpe diem e cogli l'attimo.
2: Giusto, autore. Oh, okay.
1: Però, cioè, se vuoi, sì.
0: Lascia scorrere. Io gli ho detto anche di sì, perché ho detto sì, c'ha ragione.
2: Qual è lascia scorrere? Come si diceva in latino lascia scorrere?
1: C'è un fatto.
2: Lascium scorrerem. Il nostro autore dice di sì,
0: ed è giusto,
2: esperto in latino.
3: Devo sapere il latino da quando?
2: Che poi sai un attimo di... sai cosa serve il latino?
0: Cosa serve il latino?
2: Per calcolare il perimetrino del triangolino.
0: Ah,
2: capito? Un attimo.
0: Ecco.
2: Bella questa, ragazzi,
1: non
2: questa era bellissima.
1: Non me l'aspettavo.
2: Se potessi prendere il tuo partner, la tua partner, e
0: sì,
2: partire dappertutto nel mondo, dove la porteresti?
0: Siamo stati già da tanti
2: okay,
0: posti. Quindi no, adesso
1: abbiamo fatto... ma da quanto state insieme?
0: 3 anni.
1: Ah,
0: ho fatto,
1: okay,
0: New York, Messico.
2: Però sempre adesso, in coppia, tu e
0: sì,
2: lei.
0: Adesso, cioè, forse lei c'è già stata, ma io vorrei andare in Giappone, quindi, perché
2: bello,
0: sono malato di anime e quindi...
2: bello.
0: La... no, ma tanto lei mi dice subito di sì, vorrei andare,
1: cioè,
0: in Giappone.
2: Non ti rompe un po' le balle partire solo con la tua ragazza?
0: No, ma parto anche da solo.
2: Ah, okay. Perché se no, cioè...
1: solo,
2: ok,
1: solo,
2: tutto bello.
0: No, però ci divertiamo molto.
1: Però ecco, scusa, mi manca un pezzo nel puzzle.
0: Sì.
1: Allora, tu hai detto che Freud l'hai scritta quando ancora non era la tua... la tua,
0: sì,
1: metà,
0: sì.
1: Però è uscita adesso,
0: sì.
1: Però state insieme da 3 anni.
0: Sì, diciamo che ci ho messo un po' a questa canzone a produrla.
1: Ah, ok,
2: l'hai covata,
1: okay. A elaborarla.
0: Cioè, se comincio così sono già finito prima di iniziare.
1: Dobbiamo uscire col pezzo nuovo, Daniele. Ok, tra 3 anni.
0: Tra 3 anni, troppo
2: lavorarci.
0: Ce la facciamo.
1: Ok.
2: Perché proprio Freud?
0: Perché lei è una psicologa.
1: Okay. Pensavo una psicopatica.
2: perché lei non c'è proprio.
0: Quindi comunque si parlava di psicologia, questa roba qua, cioè, parliamo anche un po'

0: di noi non parliamo solo di Freud, capito?
1: Ok.
0: Cioè, poi Freud era uno così, cioè mi ha preso Freud perché stava bene con la rima, poi
2: poteva essere anche un
0: no Dimo.
2: un prossimi obiettivi di Daniel quali sono?
0: Sfondare dritto, andare dritto, no, poi uscire con un nuovo pezzo, sperare di andare avanti e comunque di prendere finalmente questa strada.
2: Cioè vuoi che questo diventi il tuo lavoro?
0: Sì, 100%. Sì, assolutamente, 100%.
2: Bello però, è bello vedere persone che comunque hanno un obiettivo forte.
0: Ma c'ho anche 26 anni, tra un po' ne arrivo e sono
1: finito. Vabbè.
2: Bisogna avere pazienza comunque, l'importante è quello. O no, Alto?
1: Ha voglia. Poi comunque 26 anni, se consideri che ci ho messo 3 anni per elaborare questa versione.
0: Cioè, forse tra 5 e 3 anni c'è un'altra.
1: Sei nei tuoi tempi.
0: Sì, da sé.
1: Come è giusto che sia.
2: E faresti anche un programma tipo X Factor o qualcosa?
0: Se me vogliono, facciamo un appello. Se me volete io X Factor.
1: Non hai mai fatto casting?
0: No, ho fatto provini 2 anni fa e non mi hanno voluto.
1: X Factor.
2: Ok. Ma i bootcamps o quelli pre-bootcamps?
0: No, quelli pre. Però devo dire una cosa. Una spezzo non ci mi ferro. Solo quest'anno io credo di essere arrivato a quello che veramente volevo artisticamente.
1: Okay,
0: cioè adesso dico
1: centrato.
0: Sento, io cioè adesso ci sto dentro. Cioè ho proprio elaborato il stile della voce, la scrittura. Detto questo, ok, adesso penso di essere pronto. Cioè sono
1: okay.
0: Pronto.
1: Questo fa tanto poi, perché alla fine poi quando ti vai a buttare in mezzo ai leoni, in mezzo a 10.000 persone che gareggiano per la stessa cosa, sì, per avere un posto, è importante.
0: Ma devi essere,
1: essere
0: molto centrato, esatto.
2: Certo. Ovvio.
1: Che poi tra l'altro proprio quest'anno è arrivato, non so se hai visto qualcosa, c'è stato il ragazzo di Napoli che facevano hip hop e canto.
0: Ah insieme. Sì, molto bravo ragazzo, che è molto
1: bravo. Ieri l'hanno fatto fuori.
0: Mordi che per loro non era molto
1: non
0: bravo. No, è vero. Però vabbè, succede insomma.
1: Sì,
0: sì.
2: E chi è un artista barra più artisti alla quale ti ispiri o che comunque
0: ispiro, non lo so, però mi piace molto Enrico Nigiotti.
1: Ah,
0: tanto,
1: ok.
0: Tanto, mi piace tanto.
2: Ed è un featuring che vorresti avere?
0: Faccio un altro appello se mi vuoi.
2: Ragazzi.
0: No, sì, magari sarebbe un onore. Pazzesco.
1: Vedi anche il caso di Enrico Nigiotti, lui ha fatto Amici.
0: Esatto, e poi quando era un po' più
1: grande,
0: poi
1: dopo
0: 27-28 anni,
1: vedi.
0: E c'è sta arriva, eh?
2: Vabbè, siamo lì. E invece un volto femminile con la quale faresti una canzone volentieri?
0: Un volto femminile... forse, anche se non è il mio stile di musica, Madame.
2: Ok, bello, sì. Interessante. Bella pool questa. Non me l'aspettavo.
1: E invece in base al tuo stile chi vedresti?
0: A parte Enrico Nigiotti un forse un
2: Nerissima
0: Gazzelle.
2: Serba. Oh, okay. Gazzelle.
1: Wow.
0: Nerissima Serba.
2: Ok.
1: Bello Gazzelle.
2: Bei nomi però. Non scontati comunque.
0: Persone brave.
2: Okay, occhio.
1: E ragazzi,
2: Snake Dissing qua di Dani che arriva diretto da Wrestling Next.
1: Bello, poi Gazzelle a Roma
0: è un volto importante. Come anche Calcutta, però secondo Bello. Me è difficile avere un.
2: E invece quindi... di Fra Quintale cosa ne pensi?
0: No, un grande.
2: Ti piace?
0: Grande, sì, pazzesco. Comunque tutta la scena indie.
1: Scena indie.
0: È molto, molto.
2: Io non ero molto fan della scena indie, ma da quando Fra Quintale ha iniziato a collaborare con Tony Boy, io sono molto fan di Tony Boy, mi sono aperto un botto a quel tipo di
0: affacciato.
2: Musica. Perché comunque sono due mondi che non pensavo potessero essere Vero. Congruenti.
0: Ma poi
2: invece...
0: Fra Quintale fa un po'...
2: Sì,
0: un po'
2: più urban Fra Quintale,
0: esatto,
2: comunque. Anche nei testi che ha, comunque.
1: Sì, poi è proprio figo, fa cose fighe.
2: Super cool lui. Lui è super cool.
1: Sì. E poi è seguitissimo. Io andai l'inverno scorso al Forum qua a Milano al concerto di Fra Quintale. Cioè non ti potevi muovere nel parterre.
0: Tu vai ovunque. Tu vai ovunque, stai ovunque. Non è che dici no, tu stai da tutte le parti.
1: Mi clono, mi autoclono.
2: Sì. Ha dei cloni, Anto lo mandano in giro.
1: Sì,
2: lui è sempre
1: sì.
2: qua in realtà.
0: Però è qua e nel frattempo
2: è sempre qua.
0: C'è qualcun altro che va a vedere i
2: per lui,
0: sì.
2: Esatto. L'obiettivo è quello.
1: No, però mi ricordo proprio perché sai, comunque molti concerti sold out che non sono proprio sold, cioè
0: sì,
1: c'è
0: certo.
1: tanta. Lui era uno di quei sold out che veramente non
0: era
1: respiravi.
2: Sentito proprio.
1: Proprio sentito addosso proprio.
2: Mm-hmm.
1: Cioè manco un video riuscivo a fare perché poi il braccio non tornava giù.
2: Ci devi stare così.
1: Era quella situazione così.
2: Però bello, bello. Quegli artisti così che hanno quel seguito.
0: No,
2: tipo uno nuovo che sta avendo secondo me quel tipo di seguito di fanbase è 22 Simba. Ah, sì, cioè, 22 sì, Simba no, su TikTok forte. Comunque non è che giri
0: però
2: quanto...
0: quella scena cioè, ha veramente tanto tanto seguito.
2: Sì.
0: Questa scena rap sì, è veramente sì, tanto tanto seguita.

0: perché poi prende un sacco di ragazzi comunque dalla strada che...
1: E poi secondo me ci sono anche tanti mezzi di comunicazione per farti notare. Prima era un po' più...
0: Sì, è un po' più complicato.
1: Sì.
2: Allora, Daniel.
3: Daniel, ormai
2: purtroppo abbiamo finito il nostro...
0: Anzi, grazie mille.
2: Tempo insieme. No, il nostro proprio tempo.
1: Cioè, sì, noi dobbiamo
2: andare tutti e tre insieme.
0: Cioè, andiamo via.
2: Andiamo via, ti aspettiamo tra 3 anni con la prossima
1: la prossima traccia.
0: Tra un paio di mesi dovrebbe uscire.
2: Ok, questo è un bello spoiler.
1: Ok,
2: ti aspettiamo. Quindi, allora, quando vuoi.
1: Occhio alle nuove uscite di Dani.
0: Se poi non me volete manco voi, io ti vengo a cercare. Ormai l'hai detto, me lo segno.
2: È giusto, mi sono fregato.
1: Occhio alle nuove uscite di Dani nei suoi social, immagino, giusto?
0: Daniele White.
1: No, proprio. Grazie per averci seguito anche questo venerdì, ragazzi. Ci vediamo venerdì prossimo con Music Friday con Dre e Antoine, a.k.a. il numero verde.
2: Dalle 15 alle
1: 16.
2: Yes.
1: Ciao ragazzi, vi vogliamo bene. Buona settimana prossima.
4: RDS Next.
5: Ciao, siamo Gaia
6: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
5: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
6: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
5: Quindi,
6: proviamoci insieme.
4: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18, live su RDS Next. Put your hands

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Love bombing, swipe, match, flop e crush che esplodono. L'amore raccontato senza filtri, tra meme e verità.
2: We love
1: love bombing, il lato love della Gen Z, solo su RDS Next.
2: Buongiorno ragazzi.
3: Ciao.
2: Come state? Spero tutto bene.
3: Tutto bene.
2: Tu tutto bene?
3: Tutto bene, tutto bene.
2: Tutto bene. Allora, siamo a Love Bombing dalle 16 alle 17. Oggi non c'è Camilla, c'è un altro ospite speciale, ovvero Angie. Salutatela tutti quanti perché, dai, oggi farà parte del nostro programma, si divertirà a parlare di amore.
3: Ci divertiremo molto.
2: Sì, ho
3: già dato un'occhiata.
2: No, qua si parla di amore, gossip e situazioni strane potenti, ok?
3: E ne ho da dire.
2: Mi piace, mi piace, mi piace. Quindi, mi raccomando, potete trovarci su tutti i profili, canali, TikTok, ovunque. Voi cercate e troverete. E se volete scriverci, contattarci, mandarci video, foto, rose, cioccolatini, di tutto, potete farlo al 333-8888-188.
3: Soprattutto cioccolatini, comunque.
2: Visto. Si parla di amore, cioccolatini e rose, per forza, no?
3: Sì, sì. Ma poi oggi ho proprio questa voglia di cioccolato. Infatti prima l'hai notato. Ero là alla macchinetta che continuava a dire: devo prendermi la cioccolata. E lei: Aspetta dopo.
2: Devo prendermi la cioccolata. Qui non so come finisce la situazione. Quindi ragazzi, Angie, appello per Angie. Vuole della cioccolata? Sì. Mi raccomando, dopo fategliela trovare di fuori. Qualcuno, per favore.
3: Sì. Mamma, se stai guardando a casa, cioccolata.
2: Tanta cioccolata, per favore.
3: Grazie.
2: Comunque, dobbiamo fare. Allora, prima cosa dobbiamo salutare Camilla. Questo è il rito che facciamo ogni volta. Salutiamo Camilla che è in America.
3: Madonna,
2: giusto? Ho detto bene, Los Angeles, non lo so. Ogni volta mi dicono un posto diverso.
3: Una high school.
2: Esatto. E la salutiamo e aspettiamo che torna.
3: Poi faremo. Quando torna?
2: Allora, mi ha detto il 5
3: novembre.
2: Sì, quindi alla prossima puntata forse ci sarà. Non lo so. Poi faremo sicuramente la puntata tutte e tre insieme, tutte e tre insieme, sicuro.
3: Assolutamente sì.
2: Ok, non lo so, vi chiameremo di nuovo. Comunque, ogni volta noi in questo programma facciamo la domanda di rito.
3: Ok.
2: Ovvero il tuo love status. Come sei messa? Come va? Tipo la mia, allora, ti dico prima il mio, così.
3: Vai, okay. Esatto.
2: Io è da un anno, cioè dall'anno scorso, okay, che dico che non ho niente e che tra un po' mi faccio suora, penso.
3: Ok, quindi questo è il tuo love status?
2: Sì, e non cambia mai. Cioè ci sono dei mesi che qualcosa, okay, così, però io, cioè io in questo momento sono tipo anti uomini, capito?
3: Ok, no, ma io sono sempre anti uomini.
2: Brava.
3: Anche con un uomo. Sono proprio la prima main hater del mondo.
2: Allora ci troviamo.
3: Però sì, il mio love status è calmo, quieto.
2: Ok. Ok, la tranquillità prima di tutto.
3: Sì, tranquillo.
2: Mi piace, perché comunque tu devi essere tranquilla, poi se arriva, arriva, se non arriva,
3: esatto,
2: meno, no?
3: Esatto.
2: Ok, mi piace. Il mio, ve l'ho detto, è sempre uguale, purtroppo, non cambia mai, che vi devo dire? Questo è. Adesso andiamo in next e mi raccomando, continuate a seguirci perché qui ci sarà da divertirsi oggi.
3: Assolutamente.
2: Un bacino, mua!
4: Number one hit music station.
5: Yeah.
4: It's my favorite playlist.
5: RDS Next.

0: Next. Eccoci tornate, ragazzi. Come state? Come state? È passato molto tempo, io lo richiedo.
1: Troppissimo.
0: Allora, siamo qui con lo bombing. Potete trovarci ogni venerdì dalle 16 alle 17. E oggi parliamo di amore in generale. Ti piace qualcosa?
1: Che bello, dai. Io sono una fan dell'amore. Sì. Tu? No.
0: Sì, cioè sì, però sto tanto bene da sola, quindi giusto. Cioè devo trovare quello.
1: Beh, anche l'amore per se stessi.
0: No, no, sì, assolutamente, esatto. Però devi trovare la persona che veramente ti, non lo so, ti mette quel più.
1: Sì, la ti aggiunga qualcosa.
0: Esatto, cioè, se no sto benissimo,
1: esatto,
0: ragazzi.
1: Esatto, che senso ha se no, no. Esatto, no, concordo pieno.
0: Allora, visto che amiamo l'amore, oggi parleremo delle 5 verità scomode sulle relazioni. Dobbiamo dire se siamo d'accordo o no e dare una motivazione.
1: Vai, facciamo una testa?
0: Esatto, vai, inizia tu.
1: Parto io. Dopo un po', è normale annoiarsi del proprio partner? Allora, la sì. Noia significa che l'amore sta finendo o è semplicemente una fase?
0: Meglio una relazione stabile, ma prevedibile. Allora, no, secondo me se vi annoiate vuol dire che c'è alla base c'è un problema.
1: C'è un problema. No, no.
0: Allora, secondo me può anche essere una fase, ti posso dire. Perché può essere che magari in quel momento, non lo so.
1: Allora, non... sì. Sì, però deve essere una piccola fase. Perché se poi diventa una cosa...
0: Perché diventa una cosa... abitudine. Esatto. No, uno... Ma cosa state facendo TikTok?
2: C'è una volgarità da dietro, con gesti.
0: Allora, no, io penso che se ti annoi vuol dire che non è la persona giusta per te.
1: Concordo.
0: Poi sicuramente ci possono essere delle fasi nella vita, perché è ovvio che ci sarà quel periodo e magari, che ne so, anche un periodo in magari uno sta male, uno non...
1: Sì.
0: E ci sta che prende quel momento di, sì, sì, chiamiamola, non pausa, però quel momento in cui non ho... Magari io ce l'ho quei momenti, che quei giorni che mi sveglio strana e dico no, oggi non voglio scrivere a nessuno, è meglio se non scrivo a nessuno perché sennò impazzisco.
1: Io anche.
0: E quindi dico no, oggi no, però non è noia, capito? Cioè,
1: no, no,
0: sono
1: infatti,
0: periodi brevi.
1: Un problema. Poi, cioè, io ho un problema con i ragazzi che fanno i burloni. Cioè, proprio quelli
0: no,
1: con cui stai e non ti puoi mai annoiare. Perché fanno sempre ridere, fanno sempre...
0: È un bene!
1: Appunto.
0: Ah, ok, ok.
1: Quindi
0: okay,
1: è impossibile,
0: sì,
1: secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: per me non è... cioè, no,
0: no, no, no, è vero anch'io.
1: No, no, no, no.
0: Sì, sì, sì, devi sempre ridere, fare cose. Tipo, io non sono una che sta... Cioè, sì, ho i giorni che voglio stare a casa e basta, Però devo sempre fare qualcosa, cioè io sono iperattiva.
1: Quello anche.
0: Quindi, no.
1: Quello anche.
0: Non posso mai annoiarmi nella vita.
1: Esatto.
0: Passerei alla seconda. Non bisogna raccontare tutto al proprio partner. Avere dei piccoli segreti è sano o in una coppia dovrebbe esserci trasparenza totale? Poi fanno un'altra domanda. Qual è una cosa che non direste mai al vostro partner?
1: Allora, dipende però dal segreto.
0: Allora, io di
1: cioè,
0: base...
1: se è un mio segreto, se è una roba mia personale che magari non voglio raccontare qualcosa, ok. Ci sta a non dire qualcosa.

0: Però se è una roba sulla relazione che va a incidere in qualche modo, no, bisogna dirla.
1: No, ok, sì. Io di base sono una che dice tutto a tutti, cioè non mi faccio problemi e scrupoli.
0: Perfetto.
1: Quindi in teoria io ti dico tutto. Però magari se c'è il segreto di quell'amica, magari capita, che ne so, a me è capitato che magari io sono amica di, non lo so, è un'ipotesi, ragazzi, di te o tu sei amica mia, facciamo così, okay. Io sono fidanzata, ti dico un segreto.
0: Okay.
1: E magari sulla relazione, non lo so, e tu non glielo vai a dire, capito?
0: Ok.
1: Non so se mi sono spiegata, ma non so come far capire, perché sennò questi si fanno i film mentali, no?
0: Ok.
2: Tipo se io ti dico una cosa a te sui cazzi miei e tu lo dici a Michele.
0: A chi?
3: A persona X.
0: Ah, ok.
1: Vabbè, no, tutto fatto nell'intervista. Vabbè,
0: no, vabbè, sì, dipende. Ho capito il concetto, dipende. No, non, così non ci sta, anche perché no. L'amica deve stare al di fuori,
1: esatto,
0: della relazione.
1: Esatto.
0: Relazione siamo io e te. Cioè, tipo, io odio anche le persone che litigano con la ragazza e il ragazzo, lo vanno a dire a tutti. Ma perché?
1: No, secondo me il litigio è una cosa personale che non, esatto, si deve far vedere proprio a nessuno.
0: Esatto.
1: Cioè, neanche la migliore amica è questo. Sono cose troppo intime.
0: Concordo
1: a pieno. Termine.
0: Concordo a pieno. Poi andiamo al terzo. Essere troppo disponibili fa perdere interesse.
1: No.
0: Vi è mai capitato di desiderare di più qualcuno proprio perché vi dava meno attenzioni? Giulia?
1: No.
0: Ah, ok.
1: Allora, no. Ho avuto la mia fase del malessere, purtroppo.
0: Io zero mai avuta. Non riesco a sopportarli. Li sopporto. È capitato che si comportassero male con me, però non è che ci stavo, che mi piaceva come cosa. Cioè non è che mi ha dato più, anzi, a me fa allontanare quando io vedo questi.
1: No, sì, questo anche a me. Però no, non è una cosa bella, non è una cosa positiva, non fatela, ecco.
0: No, non fatela, esatto. Cioè, poi a una certa età, dai.
1: No, sì, infatti.
0: Basta.
1: Ma pure se siete piccoli, cioè svegliatevi presto.
0: Poi, se una persona vi cerca continuamente, vi piace o alla lunga vi soffoca? Beh, scusa, se io sto insieme.
1: Se una persona, non ho capito, vi cerca continuamente.
0: Ti piace oppure ti senti...
1: Allora, aspetta, perché io sono una che si sente molto soffocata dalla vita, già.
0: Ok.
1: Quindi io,
0: perfetto,
1: non so... Cioè, se tu inizi a mandare... Cioè, non sono una che qualsiasi cosa fa te la dice. Sto uscendo, mi sto vestendo, mi sto... Capito? No.
0: Ok.
1: No.
0: Allora, secondo me...
1: Però... Non lo so.
0: No, secondo me dipende dalla fase in cui sei. Cioè, se vi state frequentando più...
1: Esatto.
0: Con calma, esatto, senza andare troppo a... Se invece ci stai insieme, a me fa piacere.
1: No, mi fa piacere sapere quello che fai, però non deve essere un attaccamento...
0: No, quello no.
1: Quasi quello... gelosia, che no, ti devo dire qualsiasi cosa faccio, perché sennò tu impazzisci, ok?
0: No.
1: Va bene, allora ci troviamo.
0: Sì.
1: Passiamo alla quinta, giusto?
0: Quarta.
1: Si può amare qualcuno e avere comunque voglia di tradirlo? Ragazzi, ma che frasi sono? Ma dove le avete prese? Nel libro? Non lo so. Allora, no, secondo me è una follia. Non so voi.
0: Per me no.
1: Cioè, provare attrazione per un'altra persona mette in discussione l'amore? Io direi di sì, ragazzi, totalmente.
0: Per me è impensabile. Cioè, allora, una cosa che io dico è...
1: Ok.
0: Se io sto con un ragazzo, questo ragazzo passa per strada una bellissima ragazza, fa il complimento, anzi lo faccio anch'io.
1: Esatto,
0: ovviamente,
1: anch'io, totalmente.
0: Ovviamente, poi alla lunga non è che mi fa piacere, però ok. Ma tra fare un complimento e poi provare dell'attrazione...
1: No, è totalmente diversa come cosa.
0: No. Assolutamente. Allora, cosa ci
1: sta? Se provi attrazione per un'altra persona... Allora, se dovete tradire una ragazza, lasciatela prima. Capito? Così almeno siete libere di fare ciò che volete,
0: esatto,
1: senza poi sentirvi in colpa, dire alla ragazza: no, ma io non la volevo fare. Così,
0: esatto.
1: Lasciatela prima e andate in pace, capito?
0: Pensiamo allo stesso modo.
1: Poi è ovvio, come dicevi tu, che se passa una bella ragazza, un bel ragazzo, ci sta il commento. Perché io non sono gelosa. Cioè, sono gelosa fino a una certa, capito?
0: No, io sono gelosa. Però il commento... Dipende che tipo di commento è. Se è un commento peccato e fine, ok. Uh-huh. Se poi

0: vai troppo sul trasgressivo, no.
1: Ok.
0: Poi, no, imbarazzante.
1: No, va bene. Io non lo so. non lo so. Andiamo alla quinta.
0: Andiamo. La quinta. In una coppia c'è quasi sempre uno dei due che ama di più. Mm. Secondo voi può esistere davvero una relazione perfettamente 50-50?
1: Come Ma sì? Secondo me dovrebbe essere così. Ma
0: infatti.
1: Cioè, non capisco. Se io... No, raga, ma che vuol dire?
0: Anche perché nel momento in cui uno è un po' di più, vuol dire che...
1: Allora, ci stanno i momenti magari che quella persona, appunto, come ti dicevo prima, stava male, oppure ha quel periodo di... Non mi sento, non ti scrivo, non ti chiamo, non mi devi rompere le scatole.
0: Esatto.
1: Quindi l'altra persona, invece di allontanarsi, dovrebbe dare quel di più che io non do.
0: Però secondo me questa cosa va benissimo, ma solo se me la dici. Se tu da un giorno all'altro sparisci,
1: no,
0: perché
1: certo,
0: ci hai fatti
1: no,
0: fuori,
1: certo,
0: se
1: certo.
0: Tu invece mi dici, guarda, un brutto periodo, ok.
1: Anche però... perché se lo fai senza dirlo è come se tu non provi più interesse per quella persona. Ma secondo me è giusto dirlo, perché comunque quella persona sa che tu stai affrontando questo momento,
0: esatto.
1: E quindi...
0: Anche perché se tu hai la prospettiva di starci per tutta la vita, in una vita intera capiterà di avere momenti,
1: ah, voglia.
0: Momenti sì. Quindi, per forza di robe, però non deve diventare una roba che tu mi ami costantemente al 20% io lo...
1: No.
0: No.
1: No, questo, ragazzi, questo amateci al 100%.
0: E poi, preferireste essere quello che ama di più o quello che viene amato di più?
1: Io quello... sarò sempre quello che ama di più, ragazzi.
0: Anch'io.
1: Mi dispiace.
0: Anch'io
1: se
0: uguale.
1: Trovo la persona giusta, io ti do il mondo. Cioè, ma veramente
0: uguale.
1: Ti do tutto. Ma non perché... Lo faccio pure con le amicizie, in qualsiasi cosa. Quindi non è perché ho trovato l'amore della mia vita, lo sposo della mia vita. Perché sono fatta così.
0: Io
1: cioè,
0: do veramente
1: non...
0: mille per mille in qualsiasi rapporto. Però sono molto selettiva.
1: Quello anch'io.
0: Quindi,
1: ma no, siamo uguali.
0: Sì, infatti, veramente. Quelle poche persone che mi scelgo poi do troppo.
1: Uh-huh.
0: A volte sbagliando, a volte
1: esatto.
0: Giusto. Però va bene così.
1: Ave Maria. E dicevamo che... Un qui qua. Mi sono persa un attimo.
0: Stavo dicendo.
1: Dai, ok.
0: Chi ama di più, tu preferiresti ovviamente amare di più.
1: Sì. Ragazzi, anche quante perché... volte... Allora, a me è successo tantissime volte, ma non dico, non parlo di relazioni, perché è meglio se non ci parlo di relazioni, di amicizie, parliamo di amicizie.
0: Ok.
1: Io do sempre il mondo a tutti, ma perché io non ho mai avuto, come dico sempre, un'amica che è tipo la migliore amica che ho da tanto tempo, ok?
0: Ah, ok.
1: Purtroppo, io dico sempre che le mie amicizie sono dei contratti a tempo, si dice determinato? O indeterminato quando hai un,
2: quando è una fine è determinato.
1: Ok, io ho le amicizie a tempo determinato. Cioè dopo una certa tot anni purtroppo sì.
0: In qualche modo sbagliato.
1: Sì,
2: comunque
1: esatto.
2: Sei un investimento sicuro tu.
1: Sì, in qualsiasi modo. E quindi non lo so, ci sono sempre rimasta male per questo fatto. E quindi adesso mi sono un po' placata,
0: okay.
1: E sono diventata molto più selettiva, ma non per niente, ma perché l'ho sempre presa male, capito?
0: Okay. No, io in realtà ho un concetto molto strano dell'amicizia. Cioè per me l'amicizia è avere l'amica del cuore,
1: uh-huh.
0: Le due, tre amiche del cuore, uh-huh. Le altre sono conoscenze.
1: Ok.
0: Cioè per me non esiste avere 3000 amiche.
1: No, assolutamente no.
0: Per me esiste avere quelle due amiche, uh-huh. E le altre sono conoscenti, le conosco, uh-huh. Ci ho condiviso e basta.
1: Certo.
0: Non so perché tutti quando dico questa cosa mi guardano.
1: No. È giusto così secondo me. Anche secondo me. Anche se io non ce le ho mai avute quelle due amiche che ne so, c'hai da quando sei piccola.
0: No, io ne ho una che è la mia migliore amica, uh-huh. Ci conosciamo da 11 anni.
1: Capito.
0: Siamo conosciute in realtà a sport, abbiamo fatto, uh-huh. Tutta la strada. È mia sorella, cioè non la considero, uh-huh. Neanche amica, è cresciuta,
1: bello,
0: con me,
1: sì.
0: Proprio, uh-huh. Quindi neanche lei la considero amica, cioè la considero proprio parte, uh-huh. Della mia famiglia. Quindi in realtà se ti dico amiche, ne ho due.
1: Mm. No, io pure, non lo so ragazzi, basta amicizie, basta tutto,
0: troppo...
1: siamo da soli.
0: Sì.
1: Viva la vita da single.
0: Poi io sono molto solitaria. Io amo la solitudine.
1: Allora, io amo stare da sola.
0: Ma non sentirti
1: ma
0: sola.
1: Ma non sentirmi sola.
0: Non lo sapevo.
1: Perché quando mi sei... Ragazzi, oggi siamo filosofiche comunque.
0: Sì.
1: Io veramente aprirei veramente un dibattito. Siamo veramente molto intelligenti.
0: Sì.
1: Io quando sto da sola...
0: Quando sto da sola...
1: Aspettate. Quando sto da sola e mi sento sola, mi deprimo.

0: Sto male.
1: Sto malissimo.
0: È verissimo.
1: Cioè, inizio a essere veramente.
0: È verissimo. No, anche perché
1: di
0: allora,
1: più.
0: Se io sono da sola
1: e sto
0: vado
1: di
0: in
1: essere
0: giro,
1: sola,
0: vado a fare qualcosa, sono a casa a guardare il mio film. Ok. Se io sono da sola e non

0: diventa troppo filosofica. Però anche quando fai qualcosa di bello e non hai nessuno con cui condividerlo,
1: è bruttissimo.
0: È la roba, secondo me, ma... è la roba peggio.
1: Sì.
0: Cioè non è tipo essere solo quando sei solo,
1: esatto.
0: Ma è quando fai una roba di incredibile,
1: di bellissima, che proprio vuoi dirla a qualcuno, ma
0: e poi
1: sai
0: niente.
1: Vero. Ma anche quando hai quella cosa da dire, ma può essere anche una cavolata. Ti è successa una cosa nel giorno e la vuoi raccontare a qualcuno e non sai a chi raccontarlo. Oppure vuoi uscire e non c'è nessuno che esce.
2: Ma no, questa cosa non è mai capitata.
1: No, no, so. Bruttissimo.
2: Vabbè. Però adesso è il momento di...
1: Adesso io direi di andare in next e ci vediamo dopo. Mi raccomando, rimanete connessi.
2: Esatto.
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Gaia
5: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
4: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione.
5: E provate a farci cambiare idea.
4: Una cosa però non si tocca. L'aura.
3: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next. RDS Next. Turn it up, let the speakers go. Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

0: generazioni. Puro sangue.
1: Next. Eccoci tornati, ragazzi. Come state? Come state? Spero tutto bene. Questo è

0: Pillow Bombing. Ci trovate dalle 16 alle 17 tutti i venerdì. Se ci volete contattare, scrivere, mandarci qualcosa, lo potete fare al 333 88 88 188.
1: Ma lo sai a memoria?
0: Sì.
1: No, vabbè.
0: Dopo un anno ce l'ho fatta. Dopo un anno è stata molto dura e complicata come cosa, ma ce l'ho fatta.
1: Perfetto.
0: Comunque io adesso cambierei un attimo argomento. Ok.
1: Abbiamo un bellissimo argomento da affrontare.
0: Sì, esatto. Sempre...
1: Cioè... Il rientro della routine.
0: Sì, il rientro alla routine. Quando magari dopo l'estate devi ritornare al... Come si può dire? Alla tua routine quotidiana. Scuola,
1: sì.
0: Preparazione.
1: Sì.
0: No, non lo so. Quando tipo torni dalle vacanze, prima di andare a scuola ti devi fare il lavaggio capelli. I capelli devono essere perfetti. Lo zaino deve essere pronto.
1: Assolutamente.
0: Deve essere tutto,
1: sì,
0: preparato perfettamente.
1: Assolutamente.
0: E quindi adesso parleremo un po' di questo.
1: Un po' di ritorni.
0: Esatto. Allora, ovviamente a settembre tornano tutti, no?
1: Eh beh,
0: purtroppo tornano anche le crush, gli ex, persone
1: molto
0: che non vedevamo da...
1: Molto purtroppo.
0: Esatto. E quindi magari anche qualche nuova conoscenza, però. Che ne sai? Magari qualche cosa di positivo ogni tanto capita nella vita, no?
1: Ogni tanto può capitare. Sì.
0: Non solo disgrazie.
1: No.
0: Si spera.
1: No.
0: La domanda che ci poniamo adesso tutti è questa: quanto cambia il mood in cui ci prepariamo quando sappiamo che potremmo incontrare qualcuno che ci piace?
1: A te cambia tanto? Eh? A me cambia un sacco.
0: Cambia tantissimo.
1: Allora, ma anche la metodologia di preparazione.
0: Mamma mia, se cambia.
1: Cioè io faccio 3000 cose in più.
0: Se devo uscire con un ragazzo che mi piace, alla parte che sto stra in ansia.
1: Sì, ma poi inizio il giorno,
0: sì,
1: prima.
0: Sì. No, ragazze, comunque siamo proprio ragazze.
1: Sì.
0: Cioè, siamo proprio ragazze.
1: Ma in realtà ho scoperto che anche i ragazzi lo fanno, eh. Mm. Io ho scoperto che i ragazzi, prima di uscire con una ragazza, se piace veramente, ce ne mettono per prepararsi.
0: Vedi, non lo sapevo. Ogni tanto fanno qualcosa di positivo anche loro.
1: Ogni tanto.
0: Ogni tanto si applicano.
1: Ogni tanto si... Oh, wake up.
0: Meno male, dai, questa cosa non la sapevo. E comunque adesso facciamo un giochino.
1: Esatto.
0: Abbiamo qui davanti, come potete vedere, delle meravigliose buste.
1: Ok. Busta shock.
0: Sì, esatto. Sono 5, voi ne vedete una, però fa niente. E dentro ogni busta c'è una situazione o un argomento che ci metterà alla prova. Siamo pronte?
1: Io sono prontissima.
0: Ok, iniziamo.
1: Ok.
0: Prima,
1: allora,
0: busta. Prima busta, vai, la vuoi leggere tu? Il ritorno delle crush. Ecco qui.
1: Ah, un bel bigliettino. Il ritorno delle crush.
0: Vai.
1: Dopo l'estate arriva quel momento in cui sai che potresti rivedere quella persona e improvvisamente quella che doveva essere una giornata normalissima non lo è più. Vi è mai capitato di sapere che avreste rivisto una persona e iniziare a pensare molto di più a come presentarvi? Chiaramente.
0: Sicuro, cioè. Non può non girarti,
1: non incidere,
0: pensieri,
1: esatto,
0: questa cosa, no.
1: Cioè, no, assolutamente, a me incide un sacco.
0: Sì.
1: Cioè, io cioè, tizio Caio...
0: Ok, mi blocco.
1: Ok,
0: cioè,
1: volevo mettermi tuta, scignone.
0: Io. Tacchi, casualità, cambia tutto all'outfit.
1: Assolutamente sì. Quando rivedete una crush dopo tanto tempo, fate finta che sia una giornata normalissima.
0: Sì. No, sì, sei un ex, proprio sì. Cioè, sì, se mi sono... Allora, io sono così. Se ho chiuso con quella persona, vuol dire che ci ho chiuso. Cioè, io me la dimentico proprio, purtroppo.
1: Allora, io mi ricordo che mi stavo frequentando con questo ragazzo,
0: okay,
1: però senza mai vederci. Mm. 3 anni senza mai vederci.
0: Tosta.
1: L'ho incontrato la sera del mio compleanno. Mm-hmm. Quando ci siamo visti, vabbè, colpo di fulmine, bla bla bla. Poi io non l'ho salutato. Me ne sono andata senza salutarlo. Perché devo, capito, non far ritra...
0: Cioè, tu l'hai sentito per 3 anni, poi quando l'hai visto non l'hai salutato.
1: Io sono stata sotto 3 anni, eh.
0: E quando l'hai visto non l'hai salutato?
1: L'ho salutato all'inizio, poi quando me ne sono andata, eravamo nello stesso locale, ho visto dove fosse, ho fatto finta di niente, me ne sono andata.
0: Vabbè, qui
1: ho detto alle mie amiche, controllate se mi guarda. Infatti poi lui, parlandoci dopo, che c'era rimasto male, che non se l'aspettava, era stato un...
0: E tu...
1: E quello fa attivare il cervello degli uomini, purtroppo.
0: Dai, ragazzi, che crudeltà.
1: Questo serve.
0: No, sì, certo.
1: Però
0: questo andiamo sì, andiamo avanti.
1: Andiamo
0: la seconda
1: busta,
0: diciamo che la prima l'abbiamo affrontata con molta chill. Sì, esatto. Seconda busta. Qua secondo me, se prendo io, vuol dire che c'è qualcosa di non chill. Mi preparo

0: preparo per me o per te? Ecco, okay. Qua. Allora, di base io mi preparo sempre per me, no?
1: Sì.
0: Ok.
1: Io mi vedo proprio molto meglio. Esatto. Mi piace quel momento in cui hai la musica, sei allo
0: specchio. Mamma mia, cioè quando stai... Quando è il momento del trucco, della preparazione, è il momento sacro. Vero. Cioè voi non mi dovete chiamare, contattare, scrivere, perché io quel momento devo avere la mia musica.
1: O la musica o un podcast.
0: Esatto, o un film, qualsiasi cosa. Sì. E io sto là con estrema calma che mi trucco, mi preparo.
1: Sì, esatto.
0: Cioè è proprio bello.
1: Esatto.
0: Voi non... mi dispiace, non potete capire.
1: No.
0: Comunque passiamo avanti. Possiamo dire quanto vogliamo, sì, mi preparo solo per me. Però quando sappiamo che incontreremo qualcuno che ci piace, magari quei 10 minuti davanti allo specchio diventano 40.
1: Sì.
0: Questo è vero, purtroppo.
1: Sì.
0: Sì. Che possono diventare anche un'ora, non solo 40 minuti.
1: Sì, anche un'ora e mezza,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì, sì, sì. Così almeno lo fai un po' aspettare, capito?
1: Esatto, poi sì.
0: Un po' di...
1: È tutto, vabbè, tutto calcolato.
0: No, è tutto normalissimo. Le domandine. Vi preparate diversamente se sapete che vedrete qualcuno che vi piace? Allora, dipende. Però, di base sì.
1: A parte che...
0: Anche se non dovrebbe essere, ragazzi, perché voi dovete piacere a voi stesse, ok?
1: Vero. Però a me gasa troppo.
0: No,
1: poi.
0: Sì, anche a me.
1: Cioè, io sono troppo gasata. Anche perché poi io li devo far pentire,
0: esatto,
1: capito? Cioè,
0: esatto.
1: Quella è la roba. Mm-hmm. La roba non è riconquistarli, è farli pentire.
0: Esatto, esatto, cioè, esatto. No, raga, allora non si fa, però fatelo. Cioè, nel senso.
1: No, infatti.
0: Voi vi sentite molto meglio, fidatevi di noi.
1: Sì. Poi torneranno.
0: Esatto.
1: Torneranno.
0: Prossima domanda. Avete mai cambiato outfit all'ultimo proprio per quella persona? Certo. Cioè, sempre. Dovete sapere che il mio outfit base è tuta, pigiama, ciabatte. Cioè, io esco così. Voi se mi vedete in giro mi vedrete sempre con il pigiama, con la tuta, con la maglietta diversa dal pantalone, sempre. Però, se c'è quella persona...
1: Vero.
0: È ovvio che mi metto un po' più...
1: Vero. Anch'io.
0: Sì.
1: Anch'io. Allora, in realtà io sono una che ogni volta che esce...
0: Tacco.
1: Vestita tutta no. Top. Però nell'ultimo periodo ho smesso. Cioè solo tuta, basta. Non ce la faccio più.
0: No, io sono stata come te, però poi mi sono rotta le scatole.
1: No,
0: ho
1: ma infatti
0: detto,
1: basta. Ma anche perché prima, lavorando nei social, comunque tu hai paura di incontrare persone, magari
0: che ti vedono un po' più
1: struccata,
0: sì,
1: con
0: vero.
1: Il pigiama. Invece adesso sto cercando di uscire di più senza farmi problemi, struccata in pigiama, e anche se mi controllano, mi guardano, faccio finta di niente. Perché alla fine siamo
0: persone normalissime.
1: Ma secondo me è la
0: normalità, esatto.
1: Dobbiamo normalizzarlo, esatto. Ecco. Questo allora, sì, assolutamente.
0: Sì. Purtroppo a me già dall'inizio mi hanno visto in qualsiasi condizione. Quindi
1: sì.
0: Non mi sono fatta mai questi problemi, capito?
1: Sì? No, cioè, a me no. A me è stato tutto molto... Cioè sempre truccata, sempre messa in ordine.
0: No, sì, all'inizio anch'io. Poi però ho detto, vabbè.
1: No, ma
0: perché io sono una
1: sto...
0: molto che se devo fare un video, vabbè, lo metto in qualsiasi condizione sto, capito?
1: Io
0: cioè non mi faccio
1: sì.
0: La... vabbè,
1: no,
0: ma poi ti passerà sicuro.
1: Però vabbè. Andiamo alla prossima.
0: Ultima domanda. A cosa fate più attenzione? Outfit, capelli, make-up o profumo? Allora, secondo me la parte fondamentale di tutto alla fine sono
1: capelli
0: e make-up.
1: No, io per i capelli ho un'ossessione.
0: Vabbè, quello sicuro.
1: Io può essere veramente nelle peggio condizioni capello.
0: Esatto.
1: Bello.
0: Allora, anche perché dovete sapere che io ho i capelli molto, cioè in realtà sono riccia, ok? Però voi mi vedete sempre con la piastra. Però quando mi faccio riccia, quelle poche volte che capita, se non metto la spuma mi diventano così.
1: Gonfi.
0: Ok.
1: Ok.
0: Usando queste, ragazzi, ve lo giuro, usando queste, voi vi elimina tutto il crespo. Io ve lo giuro, ve lo prometto.
1: Sì?
0: Usa, tu devi provare. Sì. E questo risolve tutto, quindi voi provatelo.
1: Poi.
0: Comunque, adesso passeremo alla busta 3. Allora, due l'ho fatta, sì, tieni.
1: Eccola qua. Allora, busta 3. Il rituale immancabile. Parliamo di quelle piccole cose che facciamo prima di uscire, che magari non cambiano completamente il nostro aspetto, ma ci fanno sentire subito più confident.
0: Ok.
1: Qual è la cosa che fate sempre prima di uscire?
0: Profumo.
1: Sì. Mamma mia. Profumo.
0: Profumo a quantità industriale. Profumo per i capelli, profumo per il corpo, profumo per quello, profumo per tutto. Tutti
1: i
0: profumi.
1: E poi, tu cosa tieni sempre in

0: Borsa.
1: Quelle.
0: Io ultimamente sempre loro.
1: Ma perché? Allora, cioè, voi adesso le vedete, sono comode, sono piccole, potete portarle in qualsiasi borsa, grande, piccola, media, perché comunque le trovate.
0: Esatto, esatto.
1: E poi, tu hai sentito il profumo?
0: Ho sentito, okay.
1: La tua preferita qual è?
0: Le Miracle Mist, queste sono le Miracle Mist e la mia preferita è questa qua.
1: La mia
0: la viola.
1: Oh! Ho fatto il danno.
0: Il danno!
1: Va bene, la mia preferita è la questa qua, Rose Crush. E poi... poi c'è anche lei. Purtroppo che siamo due, quindi è rimasta senza partner. Però vi giuro che è buona anche questa. E è la Golden Glaze.
0: Sì, questa qua mi piace un sacco. Ma poi sì, l'ho detto, capelli e profumo. Questa,
1: ma poi questa, esatto, può, cioè, essere, cioè, eh sì, ha profumo per capelli, ma te la puoi spruzzare pure, esatto, addosso, che è buonissima. Io, esatto, la uso un po' per tutto, ecco. Vai.
0: Poi, prima di vedere qualcuno, vi capita di darvi una sistemata al volo? Sempre. Ma...
1: sempre.
0: Anche se non vedo nessuno, esatto, sempre sistemata, sempre,
1: esatto,
0: specchiettino.
1: Uh-huh.
0: E poi, qual è la quella piccola cosa che vi fa dire ok, adesso sono pronta? Quando metto le scarpe.
1: Sì, è vero. Sì, è vero. Quando io ho le scarpe proprio... allora, ho metà scarpe nella scarpiera dentro casa e poi metà, okay, scarpe fuori, perché c'è un'altra scarpiera fuori casa.
0: Okay.
1: E quindi quando metto quelle fuori,
0: capisci,
1: mi rendo
0: che
1: conto
0: pronta,
1: che sono pronta,
0: finito,
1: ok, scendo.
0: Finita l'ombrella.
1: Esatto.
0: Poi,
1: passerei alla quarta busta. Vediamo, vediamo un po'.
0: Il 4 è il mio numero preferito, quindi mi aspetto un bel contenuto.
1: Sunsilk Miracle Mist.
0: Ah, ma ecco, infatti, parlando di cose che, cioè, dobbiamo sempre avere con noi.
1: Allora,
0: arriviamo a...
1: proprio parlando di queste... aspettate, mi sono un attimo persa.
0: Vabbè, allora, insomma, stavamo parlando di quello che noi portiamo sempre con noi in borsa.
1: Ok.
0: Quindi quello che dovete sempre avere con voi cos'è?
1: Quelle.
0: Facile.
1: Miracle Mist.
0: Bravo, ce l'avevi davanti.
1: No,
0: che
1: sì,
0: come tu hai detto, hanno un trattamento anticrespo, poi profumano un sacco, ma tantissimo. Prima le hanno spruzzate di là. Ho detto,
1: ragazzi, durano per tantissimo, io vi giuro.
0: Cioè, wow. No, no, sono assurde.
1: Sì, ma poi sono veramente comode, ve le potete portare ovunque e non ingombrano niente, cioè, quindi...
0: poi comunque i capelli facendo phon, piastre, eccetera,
1: no, ma
0: non
1: io...
0: hanno un buon odore.
1: No, ma
0: servono.
1: Il problema è che io, essendo riccia, mi viene sempre quel crespo, anche con, che ne so, ma se mi faccio la piastra esci, ti si cioè
0: sì,
1: ti si fanno,
0: sì,
1: i capelli,
0: sì,
1: un
0: sì,
1: po'
0: sì,
1: così.
0: Assolutamente.
1: Mentre se metti quello comunque te li protegge, quindi
0: sì,
1: io ve li consiglio molto.
0: Tantissimo.
1: Ecco. Ok.
0: E adesso l'ultima busta tocca, eh? Facciamole insieme, dai.
1: 5. Ta-da-da-da!
0: Allora... per ognuna dovete decidere prima di tutto. Merita uno spray for the plot o lasciamo perdere? Se merita,
1: okay,
0: scegliete anche il mood in cui affrontarla. Abbiamo tre mood,
1: che sarebbero i tre mood di questi
0: esatto,
1: delle Miracle Mist di Sunsilk. Allora, ripassiamo un pochino così potete giocare anche voi.
0: Bravissimo.
1: Golden Glaze sarebbe quella della felicità. Rose Crush, positività. E Starburst è buon umore. Ok, andiamo avanti.
0: Allora,
1: la prima situazione.
0: La crush dell'anno scorso ti riscrive dopo tutta l'estate. Tu cosa usi?
1: Oddio. Possiamo essere felicità?
0: Golden Glaze.
1: Sì, Golden Glaze. Lei ha vinto la prima battaglia. La seconda. Arriva una persona nuova a scuola, all'università o al lavoro e ti piace subito. Io direi buon umore.
0: Rose crush. Positività.
1: Ok, e vabbè, io dico buon umore. Quindi,
0: ok, quindi tu?
1: Io Starburst sempre.
0: Io questa, Rose.
1: Ok, Crash. Vai, ci siamo.
0: Esatto.
1: Poi vai la terza.
0: Il tuo ex mette like alla prima storia che pubblichi dopo il rientro.
1: Allora, qua non è positività, non è niente.
0: Però proprio per tutte e tre.
1: Facciamo tutte e tre, dai,
0: facciamo
1: festa. Siamo molto felici perché comunque ci piace ancora, facciamo finta.
0: Assolutamente sì.
1: Ok. La persona che ti piace ti propone di vedervi all'ultimo minuto.
0: Tutte e tre.
1: Faccio tutte
0: un bagno.
1: Tre, cioè, vi giuro, le prendiamo tutte e ce le svuotiamo addosso.
0: Faccio un bagno. Punte. Alle punte mettiamo Golden Glaze.
1: Qua
0: sulle lunghezze mettiamo
1: Rose Crush.
0: E alla cute mettiamo Starburst.
1: Ok, io già ci sono
0: questo mix.
1: Quindi ragazzi, prendete appunti voi, eh.
0: Poi, hai un primo appuntamento subito dopo scuola o lavoro? Buon umore, perché comunque
1: buon
0: sei
1: umore.
0: Con i Starburst. Perché comunque stai tornando da scuola, quindi non è che,
1: cioè,
0: sei proprio felice,
1: bello.
0: Però c'è quello che ti
1: dà quel tocco in più, che dici,
0: esatto,
1: va bene, c'è qualcosa di positivo da fare.

0: l'ultima, stai per mandare quel messaggio che hai scritto e cancellato 5 volte.
1: Ross, io crash, direi, ci vuole un po' di positività.
0: Ross crash, assolutamente, ma anche buon umore e felicità, perché finalmente ti sei decisa a mandare questo messaggio.
1: Che cavolo. Ma adesso?
0: Allora, sì,
1: comunque sia,
0: siamo arrivati, stiamo per andare al next e volevamo dire che il vostro plot di questo rientro, scegliete questo, no? Scegliete anche, io vi do questo consiglio, in ogni cosa dovete scegliere il vostro mood
1: giusto,
0: che può essere Golden Glades, Rose Crush o Starburst. Voi abbinate a qualsiasi cosa il vostro mood da scegliere ogni giorno quale Miracle Mist usare.
1: Noi infatti ce le portiamo sempre
0: comunque
1: dietro.
0: Sono tutte e tre, voi ogni giorno decidete quale usare. Mi raccomando, se vi sentite positivi, così.
1: Sunsilk Miracle Mist.
0: Sì ragazzi, scegliete la vostra preferita o prendetele tutte e tre, perché io tipo le amo tutte e tre.
1: Esatto. E adesso andiamo in next.
0: Ci vediamo dopo, vai.
2: RDS Next.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: Ehi là!
1: Eccoci, tornate le vostre preferite, il programma preferito del venerdì, ovviamente, deve essere questo.
2: Ovvio.
1: E siamo sempre qui con Love Bombing dalle 16 alle 17 ogni venerdì, ragazzi. Questo deve essere tipo il primo appuntamento sull'agenda che voi prendete.
2: Sì. Prima e ultimo della settimana, comunque.
1: Esatto.
2: Poi potete chiudere,
1: giusto, compromesso. Sì, esatto. Magari uscite quell'oretta, dai, è venerdì, su, ve l'abbono.
2: Esatto.
1: E poi
2: prima però o
1: sì.
2: dopo. Fate voi,
1: decidete voi. Oh, c'è un messaggio.

0: Nella prima diretta di Angie e Elena e venerdì scorso a Giulia e Carlotta.
1: Ho urlato appena ho letto Giulia e Angie, veramente una combo che aspettavo tantissimo e sono stracontenta che questo venerdì siate voi due.
0: Una domandina da farvi, ovvero qual è il vostro viaggio dei sogni, quel viaggio che dite prima o poi prendo e ci vado. Spero che ascolterete questo vocale, io spero di vedervi presto e ovviamente guarderò sempre le vostre dirette perché siete le mie conduttrici preferite. Vi voglio bene, vi mando un abbraccio e buona diretta, ciao!
2: Grazie ciao, amore!
3: Madonna, io amo questi messaggi,
2: giuro non hai capito. Dando
3: io...
2: una felicità
3: sì, è vero.
2: Assurda. È cambiata la puntata?
3: No, io veramente vi amo alla follia.
2: Grazie
3: non so
2: mille.
3: Mai come ringraziarvi.
2: Davvero, sì.
3: Allora, rispondiamo a questa domanda. Viaggio dei sogni.
2: Viaggio dei sogni.
3: Scusate. Non ho un vero e proprio viaggio. Allora, forse viaggio dei sogni non lo so. Però in questo momento mi sono fissata che voglio andare a Bora Bora oppure in Madagascar.
2: Ah.
3: Non ho proprio viaggio dei sogni che dici da quando sono piccola voglio andare lì, capito? Però adesso allora. Mi sono fissata che voglio andare in questa parte.
2: Io tu? Allora sarei scontata a dire l'America.
3: Ok.
2: Però non è proprio quel viaggio dei sogni che dici cavolo non so quando succederà. Mm-hmm. Cioè è molto fattibile come cosa. Quindi forse direi un viaggio un po' tema caraibico.
3: Fighi.
2: Un po' sì. Tipo safari in Africa.
3: Sarebbe molto figo.
2: Sì.
3: Anch'io, sì, anch'io. Sì, sì, organizziamo per
2: cioè,
3: favore.
2: Più, esatto, capito? Più che viaggio è esperienza.
3: Esatto.
2: O tipo andarmene un anno all'estero.
3: Allora, io purtroppo non, con le lingue sono un po' negata.
2: No, io amo imparare le lingue.
3: Allora, può essere pure che magari andando fuori mi entra ancora di più, ok? Non lo so.
2: Sì,
3: però
2: sì,
3: io ho fatto corsi, ho fatto scuola, ho studiato.
2: Ma fidati, mai imparerai come nel luogo.
3: Ma infatti devo mai. Provare, devo provare. Adesso ragazzi io me ne andrò, andrò un anno
2: salutiamo,
3: fuori.
2: Cioè noi ce ne andiamo.
3: E
2: basta.
3: Ciao.
2: Sì, sì.
3: No, ma come fate senza di noi? No, ma come infatti. Fate? No.
2: Tra l'altro loro iniziano la settimana con me e la chiudono con te.
3: Ma infatti tu sei proprio la top.
2: Dispensabili. Cioè non potete stare senza di noi, scusate.
3: La coppia che scoppia ragazzi.
2: Ecco.
3: Adesso. La prima e l'ultima.
2: Adesso andiamo avanti.
3: Andiamo avanti, leggiamo qualche vostro messaggio. Così almeno ci divertiamo un pochino.
2: Ci avete scritto le vostre idee scomode sulle relazioni.
3: Che bello.
2: Vediamo
3: sempre
2: se
3: cose molto positive.
2: No sì ma infatti.
3: Noi parliamo sempre di tradimenti, corna, non lo so, ghosting, love bombing.
2: Questo è diventato il mondo.
3: Sì, ma infatti sì, è vero,
2: ecco.
3: Hai perfettamente ragione. Allora, leggiamo il primo messaggio. Vuoi leggere tu? Vuoi iniziare tu?
2: Vado io, anzi vai. Sai cosa faccio? Vado a caso.
3: Ah, va bene, ok, mi
2: io
3: piace.
2: Io scelgo il 4.
3: Vai, ti piace proprio il 4, eh?
2: Sì. Allora, ciao Angie Giulia, ciao.
3: Un
2: ho
3: beso.
2: Scoperto che il mio fidanzato racconta praticamente tutto della nostra relazione al suo migliore amico, anche cose molto private. Lui dice che ha bisogno di sfogarsi con qualcuno, io invece mi sento tradita quasi più che per un flirt. La madò. Sono esagerata? Sì.
3: Secondo
2: però,
3: me sì.
2: Anche a me.
3: Però da una parte ha ragione, perché comunque se sa il tuo ragazzo che sono cose che potrebbero darti fastidio o comunque cose troppo amore che gli devi dire al tuo amico, cioè io non capisco.
2: Guarda, ne avevamo parlato prima.
3: Sì, con esatto
2: me, i problemi della relazione vanno tenuti nella relazione, ma neanche i genitori.
3: Certo, cioè. Ma perché poi sono sempre terze persone che si mettono in mezzo e ti non lo so,
2: sviano.
3: Sì, ti sviano
2: molto
3: in qualsiasi
2: facilmente.
3: modo. Sì, è vero.
2: Però, allora, ci sta a chiedere il consiglio, ma non andare a raccontare i dettagli.
3: No, sì, esatto, deve essere un consiglio, non deve essere un fidati di me, io so, io conosco,
2: esatto.
3: Io fidati di me. No,
2: io
3: mai.
2: Poi sono super riservata, io sono cioè, in generale sulle relazioni, quindi...
3: quindi andiamo avanti.
2: Io andiamo avanti.
3: Bah, io non capisco.
2: Bah.
3: Leggiamo, che ne so, la 6. Ciao Angie e Giulia.
0: Ciao.
3: Il mio ragazzo guadagna molto più di me e vuole sempre fare viaggi, ristoranti e cose che io non posso permettermi. Dice che può pagare lui, ma a me mette a disagio dipendere sempre da lui. Secondo voi in coppia chi guadagna di più dovrebbe pagare di più?
2: Allora
3: secondo me i soldi. Ecco, io Mario, che cosa ho fatto? Non sono una minimamente legata ai soldi. Cioè io tra una cena al ristorante costoso di lusso e il primo ristorante sotto casa,
2: il kebabaro.
3: Esatto, io scelgo sempre il kebabaro.
2: O
3: comunque la passeggiata sotto casa, capito? Cioè non
2: anch'io.
3: Allora, va bene quella cosa
2: Io ho questo problema.
3: Ok.
2: Io non sono una persona molto

0: tipicamente affettuosa. Quindi il mio modo per esprimere il mio affetto è fare regali.
1: Ok.
0: Regalare esperienze. Quindi io, cioè, io proprio spendo la qualunque per le persone che amo, no? Quindi non lo faccio con l'intento di far sentire a disagio la persona che ho davanti. Anzi, a me fa piacere. Quindi secondo me non dovrebbe sentirsi a disagio.
2: Raga, partite. Cioè, ti soffri il viaggio, parti. Ma che cavolo fai? Cioè,
0: no,
2: io te lo offro, ti dico, va bene, piuttosto che partire io, cioè, tipo, ti voglio portare con me, ti pago io. E
1: no,
2: dai,
1: no,
2: andiamo,
1: sì, ma non ti dovresti, no, non infatti, ti dovresti mettere, cioè, a disagio, no?
0: Magari è una cosa che può capitare all'inizio. Però poi dopo un po' di tempo con una persona, cioè, basta. Poi
1: non lo
0: andiamo
1: so.
0: Avanti.
1: Vai.
0: Io voglio la 2.
3: Aspetta che Giulia non è convinta, eh.
1: No, sicuramente se mi dai il viaggio andiamo, cioè, sicuro, no, sì, quello sì.
0: Vabbè, conta, tuo compleanno ti regala un viaggio.
1: No, sì, ci capito. Sta, ok, bellissimo. Però se diventa uno, ogni mese ti regalo cose.
0: No, troppo.
1: Non lo so, troppo, è troppo.
0: No, allora, io preferisco... piccoli gesti, ma non lo dico
1: non
0: per
1: ti
0: dire.
1: Sento, io vedo solo te che gestisco.
0: Sì, infatti,
3: no, ma infatti è meglio che non si senta a volte.
0: È super euforica adesso. No, però sì, cioè io preferisco un sacco, tipo, non lo so, svegliarmi, trovare il bigliettino.
1: Capito? Più i piccoli gesti. Io odio, cioè non è che
0: ma
1: odio.
0: Ma perché mi fa sentire amata? Cioè il regalo mi fa sentire amata, okay. Per carità, perché vuol dire che comunque tu hai speso cose che potevi spendere per te e per me.
1: Esatto.
0: E infatti è comunque un
1: però
0: gesto.
1: Però comunque è... Non lo so.
0: Però mancandomi quella parte affettuosa, io ho bisogno di qualcuno affettuoso.
1: Esatto. Ma allora la pensiamo uguale, ecco.
0: Ecco. Poi vai. Andiamo avanti. Io leggerò la 2, solo numeri pari.
1: Ah, ok.
0: Sto con il mio ragazzo da 3 anni. Ultimamente preferisco uscire con le mie amiche piuttosto che stare con lui. Quando siamo insieme sto bene, però non mi manca più come prima. È normale dopo un po' è un brutto segnale?
1: Ok, non lo so.
0: Non mi è mai capitato, quindi... Allora, a parer mio, dopo un po' è normale.
1: Ok, però non dovrebbe essere molto normale, cioè secondo me. Allora, secondo me è normale che in una relazione ognuno ha i propri spazi. Quindi, se io il venerdì voglio uscire con le mie amiche, è normale, è giusto che io esco con le mie amiche.
0: Poi sempre come dando il giusto tempo all'altra persona.
1: Ovviamente, quello è...
0: Cioè, se non ci vediamo il venerdì e non ci vediamo in settimana, il weekend devi passare con me.
1: Ok, sì, assolutamente.
0: Vero.
1: Sì, no, sì. Però cioè, se non ti manca vuol dire che...
0: No, non dice che non gli manca, ma non gli manca più come prima. Quindi magari ci sta che all'inizio c'è più quella roba dell'essersi appena conosciuti e...
1: No, sì, assolutamente.
0: Se non ti manca è un problema.
1: Capito. Se andando avanti nella relazione vedi che ti manca sempre meno, vuol dire che c'è qualche problema alla base, sì. Se vedi invece che comunque preferisci, non preferisci, però ti piace anche passare del tempo con le tue amiche, vedi un po' tu. Però secondo me c'è comunque qualche problema alla base.
0: Sì, assolutamente, concordo.
1: Ecco.
0: Andiamo avanti,
1: leggiamo la 7. Ciao Angie e Giulia, sono fidanzata da 4 anni, ma c'è una cosa che non ho mai detto al mio ragazzo. Se oggi mi chiedesse di andare a convivere, gli direi di no. Lo amo, ma non voglio rinunciare ai miei spazi e alla mia vita da sola. Secondo voi si può amare davvero qualcuno e non voler costruire una vita insieme? Non lo so, cioè secondo me è un... Sì? Sì? Perché sì? E non ti sento. No, meglio che non parli.
0: Allora,
1: secondo me...
0: Dipende dall'età.
1: Esatto.
0: Dipende dall'età.
1: Prima cosa...
0: Tra i 20 e i 30 lo capisco.
1: Ok. Però dopo un po', amore, se non vuoi condividere la vita insieme alla persona che ami...
0: Esatto. Cioè... Appunto, a 22 anni non mi puoi chiedere famiglia, convivere, quello e quell'altro.
1: Okay.
0: Cioè, devo vivermela. Però già dai 28-30 sì. Ti dico, se mi proponi di andare a convivere, stiamo insieme da 10 anni e stiamo bene, sì.
1: Poi ecco, io sono una ragazza che gli servono molto i suoi spazi.
0: Assolutamente,
1: quindi,
0: ma...
1: capito, quindi comunque il mio spazio ce lo devo avere. Però... però è ovvio che se amo una persona ci vado a convivere. Cioè, mi sembra una cosa normalissima.
0: La penso allo stesso modo anche qua, inutile dirlo. No, sì, ma
1: però da voglio sentire la sua ipotesi. Cioè, perché la pensa diversamente. Quindi dopo la vorrei sentire.
0: Dopo,
1: no,
0: dopo.
1: Qua ci dicono
0: dopo.
1: Che è meglio non sentirla. Vabbè, dopo
0: quindi,
1: capiremo.
0: è meglio andare in
1: Next con un promo. Ci vediamo dopo, che purtroppo è giunto.

0: è l'ora di salutarci.
1: Esatto.
0: Quindi noi ci vediamo per i saluti. Un beso.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Angelo
4: e Alberto.
3: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
4: Creator, drama, news e storie da capire.
3: Sei online? Noi ne parliamo.
2: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.
1: Next. Raga, siamo tornati. Oddio, siamo in tre.
0: Ti hai preso un
1: piacere, Angela.
5: Però vabbè.
6: Ma amore, no. Buongiorno.
1: Oddio, che buon profumo. Vedi?
6: Buono, buono.
1: Niente da dire.
6: Allora, siamo qui, siamo giunte all'orario della chiusura. Noi, tu devi ancora iniziare. Oggi sei sola?
5: Sì, oggi ciao. Mi ho abbandonato.
1: Ah, eccoti, ma buonasera.
0: No, ciao. Ma questa è la nuova tecnologia.
5: Siamo nel futuro.
1: Tutto bene te?
7: Tutto bene, grazie.
1: Allora, bene, noi adesso dai. Vi salutiamo, ci vediamo il prossimo venerdì con una nuova puntata di Love Bombing con Camilla, spero e mi auguro. No, amore, ti amo, eh.
0: No, no.
1: Ci vediamo alla prossima puntata tutte e tre, certo. Capito? Dai, su.
5: Assolutamente.
1: E niente, noi vi lasciamo al vostro programma.
5: Va bene.
1: Un grandissimo in bocca al lupo e noi ci vediamo il prossimo venerdì. Un bacio!
0: Ciao!
1: Mua.
2: Questa è la tua musica. Emojicos. Ogni emoji nasconde una storia, ansia, crush, sogni e nuove vibes. Un linguaggio semplice, ma capace di dire tutto. Emojicons, le emozioni digitali della Gen Z, solo su RDS Network.

Emojicons. Ogni emoji nasconde una storia, ansia, crush, sogni e nuove vibes. Un linguaggio semplice, ma capace di dire tutto.

0: Emojicons, le emozioni digitali della Gen Z, solo su RDS Next.
1: Ciao amici! Ale? I don't hear you!
2: Io sì!
1: Ok, adesso ti sento. Come stai?
2: Tutto bene, tu Cri, come stai?
1: Tutto bene, un po' esaurita come sempre, però tutto bene.
2: Ormai
1: oh, esaurite. Che colore hai la maglietta, scusa?
2: Nera.
1: Anche io.
2: No, non ci credo.
1: Folle.
2: Jeans
1: blu.
2: Anche io.
1: Basta Alessia, tu la devi finire di copiarmi, capito? Cioè, veramente.
2: Io direi che qua l'applauso ci sta benissimo, perché ormai ci mettiamo anche senza farci apposta.
1: Sì, in effetti è un po' inquietante come cosa, ti devo dire la verità. Però vabbè, ciancio alle bande, noi iniziamo sì. A divagare. Che oggi il tema
2: giusto,
1: è spicy,
2: giusto. Oggi ci divertiamo un bel po'.
1: Oggi un bel po', dai, preannuncia il tema di oggi.
2: Benissimo, sono contenta di dirvi che oggi si parlerà dell'amore e ce ne saranno delle belle.
1: Sì, basta guardare le nostre facce. Sì, esatto.
2: Eh già.
1: E io?
2: Allora,
1: vai.
2: Come sei messa in questo periodo?
1: In amore? Io quoto... Mi astengo e non parlerò se non in presenza del mio avvocato.
2: Va bene, qua l'avvocato io non lo vedo, quindi
1: l'avvocato sei tu. L'avvocato sei tu, quindi, e la regia, quindi posso parlare, posso dire qualcosa. No, ragazzi, sono ancora single. Purtroppo la nave è ancora affondata e non
2: dai,
1: per il momento devo ancora trovare
2: la tira su.
1: Devo ancora trovare il mio capitano che vabbè, no.
2: Che metafore questa sera, vero?
1: Sì, diciamo okay. Che io la volta scorsa l'ho già detto un po' brevemente. Mi interessa questo
2: già.
1: Ragazzo. Spero che si possa evolvere in meglio. Alla peggio c'è sempre il convento che mi aspetta.
2: E dai, su adesso. Non partiamo con queste idee, dai.
1: Tu invece come sei messa?
2: Io sono messa sempre bene. Sempre bene. Come l'anno scorso bene. Procede sempre bene, diciamo così.
1: Tutto per il meglio.
2: Dai, speriamo adesso, non me la voglio tirare. Io ho sempre questa convinzione che quando qualcuno dice continuiamo, tutto bene, tutto per il meglio, io faccio sempre le corna. Poi non so te, però...
1: Anche io.
2: Ma tu sei una persona un po' scaramantica?
1: Allora, ti devo dire la verità. Cioè, io all'inizio non ci credevo molto. Però poi, col passare del tempo, tipo vedendo le mie amiche che qualunque cosa diceva facciamo le corna, ho iniziato a farle anch'io. Quindi ormai è diventata una cosa automatica che io ogni volta che qualcuno dice dai, tanto ti andrà bene, io sono sempre o con le corna nella tasca o tocco il mio cornicello, quello rosso, napoletano, scaramantico, e quindi sì. Tu invece?
2: Io diciamo che su alcune cose un pochino di scaramanzia ogni tanto ce la metto in mezzo, però diciamo non sempre, tipo se devo passare sotto una scala ci passo, amen, non fa niente.
1: Perché passare sotto la scala?
2: Perché si dice che porta sfortuna.
1: Ah, veramente?
2: Oppure tipo se rompi uno specchio, 7 anni di sfiga.
1: Vabbè, quello lo sapevo, eppure di specchi da piccola ne ho rotti. Ah, ecco, forse adesso si spiegano un po' di cose. Vabbè, comunque, io sapevo solo che non devi passare sotto il braccio di una persona. Cioè, se tipo uno è così, tu non devi passare sotto. Però io ho sempre...
2: E non puoi fare limbo?
1: No, quella è la scopa. Cioè, tu fai il limbo con la scopa?
2: Ma io faccio limbo anche con le mie amiche che mettiamo le braccia così e passiamo sotto.
1: Ma che limbo è? Quella è la macarena, non è limbo.
2: Vabbè, dai, noi facciamo un...
1: Un limbo diverso. No, vabbè, comunque non la sapevo la cosa della scala, quindi... Mi hai...
2: Sì.
1: D'ora in poi non passerò più sotto alle scale.
2: Speriamo.
1: Ma adesso ti faccio io una bella domandina.
2: Vai.
1: Sei più per l'amore che dura per sempre? Cioè, se tu dovessi appunto stare con una persona, adesso lascia stare la tua situazione attuale, proprio fai come se fosse un'altra persona, preferiresti starci, metterti insieme e starci per sempre, oppure preferiresti tipo una relazione breve?
2: Allora, io sono dell'idea che le relazioni, secondo me, se ci devono essere, devono essere fatte bene. Cioè, sinceramente, quelle relazioni un po' così,

0: un po' fatte giusto per stare con qualcuno, perché se no ti senti solo, non le vedo molto bene. Mm-mm. Tu invece?
1: Ma allora, aspetta che sposto lo sgabello, che mi dà fastidio stare in mezzo qua.
0: Tu litighi sempre con le sedie, con
1: gli sgabelli
0: comunque.
1: Io ci litigo sempre. Vabbè, comunque, stavamo dicendo, io, allora, ti dico la mia. Io non è che sto con una persona, cioè non mi viene in mente di pensare al per sempre. Cioè, al massimo spero che duri tanto, però non mi viene, esatto, da dire ci starei per sempre. Cioè, perché poi tutto cambia, capito? È come se tu ti legassi a una, certo, persona già, a 17 anni voglio starci per sempre. Io ti dico di no. Cioè, io guardo il presente.
0: Dipende,
1: non so come
0: se
1: spiegarti,
0: quella persona, cioè, secondo me ti deve venire da dentro che è la persona della vita.
1: È
0: chiaro che magari, cioè, non è sempre facile definire una cosa del genere. Però anch'io ti direi, se io mi trovo bene con una persona, ci sto e spero che duri tanto. Poi se dura per sempre è una cosa per me ancora migliore. Però sicuramente non parto con l'idea di starci giusto per starci. Quello no, cioè mi sembra quasi una perdita di tempo. A sto punto non ci sto, sto con le mie amiche e sto anche meglio.
1: Hai ragione, hai ragione. Allora, noi abbiamo un po' di domande a tema relazioni e iniziamo a rispondere dopo il next.
0: Va benissimo, ci aspettiamo.
1: Torniamo subito.

0: Amici, eccoci!
1: Ci siamo?
0: Ci siamo, ci siamo.
1: Bene, bene, bene.
0: Allora, entriamo nel vivo.
1: Esatto, esatto. Stavamo parlando di amore, relazioni. Argomento molto piccante, molto croccante, direi, vero?
0: Mm-hmm. Allora,
1: vai. Allora, stiamo parlando di preferiamo le relazioni lunghe che durano per tutta la vita o le relazioni magari brevi, però forse più senza pensieri? E stavo aspettando la risposta di Cree.
0: Sì, allora, io ti stavo dicendo appunto che io, se devo essere fidanzata, comunque guardo il momento presente, cioè non mi concentro tanto su... certo, sul futuro, se sono veramente innamorata, ovvio che ci penso, però ecco, è come dire, è come se a 17 anni, 18, pensassi già al matrimonio, cioè mi viene da piangere, no?
1: Un po' prestino, un po' prestino,
0: quindi guardo il momento presente, ecco.
1: Esatto, e a proposito di questo, a proposito di per sempre, tu ci credi che un amore possa durare per sempre?
0: Allora... io penso di sì, però secondo me, cioè okay, non lo so, in realtà magari no, poi ovvio deve andarti molto a fortuna, per esempio ci sono alcune coppie che si mettono insieme in età molto giovane e stanno insieme per tutta la vita, ecco, quello può succedere, esatto, però è un caso secondo me più unico che raro, perché è molto raro trovare una persona che ti stia accanto, ti supporti e ti sopporti per tutta la vita. Però secondo me nella vita si amano tante persone diverse, poi c'è chi è il primo amore, c'è chi è l'ultimo, ma si ama in tante forme diverse secondo
1: me.
0: Ok.
1: Tu? Sì, anch'io credo un po' nella forma di amore universale, chiamiamola. Cioè tu puoi amare magari tua madre, la tua amica, il tuo ragazzo, però secondo me l'amore vero, quando lo trovi, te ne rendi conto per davvero e poi dura per sempre. Certo che... ci sono magari delle situazioni che chiamerei un po' red flag che ti fanno capire se poi un amore durerà per sempre oppure no. Quindi diciamo alcune cose, magari non so, il ragazzo che punta un'altra ragazza che non è la sua fidanzata, magari perde interesse, sono cose che mi farebbero capire che forse quella persona non è proprio l'amore che potrà durare per sempre.
0: Sì. E adesso io ti faccio proprio questa bella domandina. Allora, a proposito di fidanzati che sono sempre... cioè, che comunque avere un fidanzato implica averlo presente in tutti i giorni, no? Preferiresti un fidanzato molto presente, mediamente presente o poco presente? Poco presente non vuol dire che non ti calcola per tutto il giorno. Poco presente nel senso che, boh, cioè non uscite tutte le settimane, tutti i giorni, insomma.
1: Ok. Io amo i tuoi preferiresti. Io amo i tuoi preferiresti. Io vivrei per quelli. Quindi ti dico che forse ti direi un misto tra un mediamente presente e un tanto presente, ma solo per il fatto che avere una persona, che poi sia il fidanzato o sia anche un'altra persona, non per forza il fidanzato, che ti sta sempre accollata, poi quasi perdi anche quella voglia di starci.
0: Allora,
1: vero?
0: Sì, sono d'accordo, certo. Allora, io ti dico, secondo me un fidanzato presente va bene, però non deve essere una meba. Cioè, nel senso, non è che devi stare attaccato addosso e devi dirti dove sei, dove vai, come ti fai, dove dormi, dove... Cioè, io se ho una relazione con te è perché voglio che tu sia presente, ma perché ti sono anche fedele. Cioè, non c'è bisogno che tu mi controlli, mi fai... Poi quello, secondo me, poi diventa ossessivo. Cioè,
1: cosa ne pensi della posizione?
0: In che senso?
1: Avere la posizione dell'altra persona.
0: Ma allora, io penso che sia utile sotto determinati aspetti, ma da un lato veramente una cavolata. Cioè, utile per quanto riguarda comunque magari la fidanzata potrebbe trovarsi in una situazione di pericolo e viceversa. Però la mia posizione, per dirti, ce l'hanno i miei genitori. Cioè, non la darei al mio fidanzato.
1: Uguale.
0: Capito?
1: Uguale. Cioè, più che altro, secondo me, la posizione ce l'hai, ma non tanto perché lui ti dovrebbe controllare dove vai, ma quanto più... la posizione, magari se mi perdo il telefono, se mi perdo per strada in un bosco, ok. Però alla fine io sono dell'idea che una persona, se ti vuole nascondere qualcosa, te lo nasconde anche se ha la posizione.
0: Te lo nasconde lo stesso.
1: Anche perché poi magari te la stacca.

0: Mm-mm, sono d'accordo.
1: Quindi alla fine, io non lo so. Bene, adesso te la faccio io un'altra domanda, allora.
0: Prego!
1: Allora, a te piace quel tipo di fidanzato che è il classico fidanzato che ti manda il buongiorno amore e il buonanotte tesoro ogni giorno?
0: Allora, secondo me è una bella cosa, però io ti voglio come fidanzato per essere il mio fidanzato, non per essere il mio calendario. Cioè, se tu mi scrivi tutti i giorni, a tutte le ore del giorno, buon pomeriggio amore, buongiorno amore, buona mattinata amore, buon metà mattinata, cioè quello no. Buongiorno amore è un gesto carino, ci può stare, anche buonanotte, io non vado a letto se avessi un fidanzato non andrei a letto senza la buonanotte, però senza esagerare, cioè del tipo, certo, proprio quelle cose
1: io
0: ossessive.
1: Sai cosa? Sì, mi piacerebbe, cioè mi piace, no, mi piacerebbe, mi piace quando il buongiorno e la buonanotte sono alternative, nel senso che se magari ogni mattina, immagina Ekri, ogni mattina tu ti svegli, accendi il telefono appena sveglia e leggi buongiorno amore, il giorno buongiorno amore, buongiorno, sempre con lo stesso cuore rosso, tutte queste cose, è un po', sembra una pappardella
0: monotono.
1: Cioè qua io dico così, questo è un detto, è un po' monotono, esatto, non so se lo conosci il detto del pappardella,
0: sì,
1: vabbè,
0: sì.
1: Comunque è un po' ripetitivo, quindi magari, non so, inventarsi dei soprannomi alternativi, delle cose simpatiche che facciano un po' staccare questa monotonia, secondo me è più divertente, magari strappa anche un sorriso perché non è sempre il classico buongiorno amore.
0: Esatto, però a proposito di questo tema, io vorrei condividere una riflessione che ho fatto stamattina a scuola. Posso utilizzare l'iPad?
1: Vai!
0: Allora, a proposito
1: super
0: di nomi
1: curiosa.
0: Strani... Allora, sì. Hai presente quando tipo, cioè, buongiorno patata, buonanotte patata? Cioè, molte ragazze dicono,
1: okay,
0: oddio, mi ha chiamato patata, letteralmente, scusatemi, eh.
1: Vai. Concentratissima.
0: Si
1: qui,
0: vede?
1: Eh? Si vede, vai, procedi.
0: Arrivo.
1: Vediamo un po'.
0: Qual è regia serie A? Ok.
1: Chissà cosa avrà preparato Cri per noi questa mattina. Qualche soprannome
0: collegato.
1: Non so, una classifica.
0: No, no, no, è proprio una cosa semplice. Perché tu hai detto che ti piacciono i soprannomi carini.
1: Sì, quelli alternativi, simpatici.
0: Aspetta Ale, c'è un momento di tensione. Non riusciamo a collegare.
1: La vedo, la vedo. Ma penso, una patata.
0: Allora, buongiorno patata. Cioè, oddio, mi ha chiamato patata. Ma buongiorno patata. Cioè,
1: ma
0: tu,
1: non
0: ti senti identificata in
1: patata.
0: Una patata. Ma scusa, ma io ti dico buongiorno,
1: no, devi
0: patata.
1: Devi guardare quella chiutta, quella in alto. Quella chiutta.
0: Ah, certo, perché io, secondo te, mi identifico in una patata cute.
1: Ma è carina! Dai, guarda, è un complimento!
0: Ma scusa, ma un insulto!
1: Dai,
0: buongiorno,
1: un
0: patata! Ma almeno... Buongiorno, cucciola!
1: Ma è carino!
0: Buongiorno, cioè...
1: Perché cucciola allora può essere un cane?
0: No, cucciola, cucciolina, almeno una cosa più carina. Buon patata! Cos'è? Un tubero sono?
1: Ma io non dico solo quello. Io dico,
0: questa
1: non
0: è stata la mia riflessione
1: buongiorno stamattina.
0: Fammi
1: pensare, aspetta, fammi riflettere. Buongiorno. Cucciolo di panda.
0: Ecco, sai che cosa dicevo io alla mia migliore amica? Buongiorno, cucciola di cavolfiore bollito.
1: Ma anche a me ogni tanto me lo dici. Mi chiami con i nomi dei fiori.
0: Sì,
1: tipo,
0: cavolfiore bollito.
1: No, sì.
0: Però ecco, se il mio fidanzato mi dovesse scrivere buongiorno cavolfiore bollito, di vabbè.
1: No, dai, ma è divertente. Per me il tuo fidanzato deve essere anche il tuo miglior amico.
0: Sì, sì, sì, sì, su questo sono d'accordo. Infatti, allora, io dico tanto così, però forse se dovessi essere fidanzata la prima a dare nomignoli strani sarei io. Ma perché ogni tanto mi prende il raptus d'amore, anche col mio cane, tipo inizia a dire cucciolina, patatina, ogni volta mi guarda come se volesse denunciarmi e volesse scappare.

0: Esatto, quindi deve arrivare quello giusto.
1: Il capitano del
2: Titanic. Io pensavo a un altro capitano, ma anche quello lì va bene, Ale, perfetto.
0: Il capitano del Titanic, poverino.
1: No, ho detto basta che non è quello del Titanic, per carità.
0: Oh, guarda, per quanto sono fortunata io, mi capita quello del Titanic, però vabbè.
1: Ma va su.
0: Ma dai, a proposito di mare, adesso...
1: Io ho alte aspettative.
0: Anche io. Ma a proposito di mare, io ti chiedo, l'amore estivo secondo te esiste davvero o è solo un'atmosfera delle vacanze?
1: Allora, qua secondo me abbiamo un po' da chiacchierare, perché... Secondo me, come ti avevo già detto, il vero amore lo puoi incontrare ovunque, lo puoi incontrare al supermercato, lo puoi incontrare in spiaggia, lo puoi incontrare a scuola, però attenta perché non devi farti prendere, come hai detto tu, da queste sensazioni, da queste vibes estive che magari possono un po' confondere le idee.
0: Sì, è vero. Però avrei qualcosa da dire. Allora,
1: vai, illuminaci.
0: Allora, vabbè, io sono una che, cioè, se specialmente al mare, io non lo so perché, ma io sono sempre stata in fissa con The Summer I Turned Pretty. Hai presente, no? Te l'avevo già parlato, l'hai visto?
1: Certo.
0: Ok.
1: Sì. No, sto vedendo Off Campus.
0: E vabbè, ho capito, ma tu non puoi guardare Off Campus senza aver guardato The Summer I Turned Pretty.
1: E dai, lo guardo dopo, finisco Off Campus.
0: Ecco, guardalo però, perché sennò non potremmo mai essere amiche e
1: tu che team sei, Conrad o Geremia?
0: Io sono team Conrad, vabbè, ma perché io mi faccio abbindolare. Sì, ma io mi faccio abbindolare, perché Geremia alla fine è quello un po' più sano, tranne nell'ultima stagione dove le fa le corna, ma vabbè, quello, vabbè, ma poi a me non piace. Ma
1: no,
0: mi piace il malessere. Oh, scusa!
1: Ma scusa, ma come faccio a guardarla se poi tu mi fai gli spoiler?
0: Ascolta, ma io devo parlare, devo interfacciarmi con una persona che l'abbia già visto. E tu non l'hai visto e non mi semplifichi per niente.
1: Ma magari ci sono persone che non l'hanno visto.
0: È uscito l'anno scorso. Vabbè, ma comunque non è solo questo, quindi
1: siamo rimaste solo io e io a non aver visto questa serie comunque.
0: Sì, esatto, però comunque proprio ricollegandomi a questo, io adoro tutta l'atmosfera dell'amore estivo. Cioè, è una cosa che proprio mi intriga tantissimo, l'estate, il tramonto, anche le corna, perché alla fine in estate cosa vuoi fare? Cioè, trovarti un fidanzato in estate è come trovare una scatola d'oro.
1: Ti intrigano le corna?
0: No, perché mi intrigano gli amori estivi, ma gli amori estivi implicano automaticamente le corna. Quindi...
1: Vabbè, dici tipo pacchetto unico?
0: Eh sì,
1: come quando vai al supermercato fai il pacchetto...
0: Eh sì, perché gli uomini sono stupidi, hanno la mentalità che d'estate automaticamente basta, no, non voglio niente di serio, mi devo concentrare solo su me stesso, mi sono rotto il crociato e so fare la carbonara migliore di Roma.
1: La carbonara migliore del mondo,
0: del mondo.
1: La fa lui nessuno.
0: Esatto.
1: Esatto. Vabbè, però guarda che in realtà non generalizzare troppo, perché sì, è vero, però io ho anche delle ragazze che conosco che la pensano allo stesso modo. Quindi in estate c'è da essere liberi, quindi esplorare nuove esperienze. Io le conosco delle ragazze che la pensano così, quindi...
0: Che vabbè, ti dico, ci può stare perché comunque anche... Cioè, se uno vuole divertirsi, vuole divertirsi. Però secondo me divertirsi implica il divertirti con una persona che sia cosciente. Cioè, del tipo che io sono consapevole che tu ti vuoi divertire e mi voglio divertire anch'io. Perché allora... Cioè, andare con una persona e dire, cioè illuderla, farle credere di volere una relazione e poi sbolognarla perché non vuoi niente di serio, secondo me non ha molto senso, cioè veramente da NPC.
1: Mettere le cose in chiaro sin da subito.
0: Sì.
1: No, è vero.
0: Sì, sì, no, perché ho detto è da NPC.
1: Non avevo sentito. Diciamo che forse sì, un po' lo è.
0: Eh sì.
1: Però alla fine tu ci staresti con una persona che, tra virgolette, non ti dà l'esclusiva. Cioè, può stare con te, ma può divertirsi anche con qualsiasi altra ragazza.
0: Impazzirei.
1: Io lo stesso, quindi. Ma assolutamente. Ma chi non impazzirebbe, scusa?
0: No.
1: Quindi, croce.
0: Croce nera, X nera proprio. Ma, faccio l'ultima? Ah, no, next? Ok, facciamo l'ultima, facciamo le ultime dopo, adesso andiamo in next.
1: Va benissimo. RDS
3: Next. Ciao, siamo Samara e Elisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
4: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
3: Siete d'accordo?

0: Eccoci!
1: Eccoci qua! Siamo tornate!
0: Allora, adesso stavamo parlando proprio dei amori estivi in generale e io ti faccio una domanda. Se tu dovessi conoscere qualcuno in vacanza, continueresti a frequentarlo anche a distanza?
1: Distanza quanta distanza?
0: Fai Milano, Milano-Roma.
1: No. Cioè, allora, aspetta. Dipende che esperienze ho fatto con questo ragazzo. Nel senso, ci sono andata sola al mare, un conto. Se ci ho vissuto le settimane della mia vita, le più belle del mondo, aspetta, però, sai cos'è? È che secondo me a questa età, soprattutto la nostra, che siamo dei ragazzi e magari non è che abbiamo già messo su famiglia, cose, c'è bisogno anche di sentirsi, di contatto, di stare insieme proprio, anche a livello fisico, magari un abbraccio, una coccola, cioè è bello e se manca è un po' difficile.
0: Sono d'accordo, cioè mi è capitato più volte di dovermi interfacciare con qualcosa che poteva andare avanti solo ed esclusivamente a distanza, ma non
1: per me manca tutto. Un conto magari sei grande, non so, sei grande, sai che c'è un viaggio per lavoro, devi stare fuori un mese, toh, vabbè, amen, un mese, ok, ma anche tra ragazzi questo ok, però magari non lo so, cioè per tutta la vita.
0: No, vabbè,
1: non
0: tutta
1: lo so.
0: La vita magari
1: è una
0: no.
1: cosa complicata.
0: Tutta la vita magari no, perché comunque

0: magari poi andate a convivere quando vi fate grandi, se proprio dura così tanto. Però secondo me non è una cosa che può durare in generale, specialmente se si è giovani. Cioè, se tu hai 17 anni e siete comunque piccoli, come vi muovete? Cioè, in treno una volta a settimana? Come fai? Non puoi.
1: Cioè, il treno lo puoi fare, sì, però metti caso che poi un giorno quella persona impegnata, il fidanzato, è libero. Poi magari si litiga anche più spesso, perché secondo me le conversazioni migliori, però anche proprio stare insieme lo fai ed è più bello se c'hai la persona a contatto lì. Cioè, per carità, io magari con te posso anche parlare in videochiamata, ci possiamo mandare i messaggi tutte le ore del giorno, ma se poi manca proprio la componente centrale, cioè manca l'abbraccio, manca il bacio, come fai ad averlo quello? Non ce la fai.
0: Non puoi. Ma sai che
1: secondo me proprio senti che ci manca qualcosa.
0: Vabbè. Hai ragione anche tu. Però adesso io vi racconto un bell'aneddoto. Perché, allora,
1: vai.
0: Allora, praticamente c'era questo ragazzo, no? Che io avevo conosciuto. Vabbè, non posso dire dove. Facciamo che lo chiameremo Osvaldo. Perché non posso dire il vero nome nei luoghi, perché sennò è un casino. Comunque era amico di una persona comunque molto cara a me. E ci siamo conosciuti, solo che poi ho scoperto che lui era, non posso dire della città, quindi dirò che era di Roma. Che cosa succede? Succede che io comunque non ti dico innamoro, però un pochino c'era quella cosa. Io ero già nella mia era.
1: Ti interessi.
0: Esatto, ero già nella mia era. No, adesso ci vediamo anche a distanza, basta, una volta a settimana prendiamo il jet privato, ci vediamo, non mi interessa, così, bla bla bla. Quindi
1: cosa
0: ero già pronta.
1: Grande qua.
0: Esatto. E sta di fatto che io sono andata in gita, così, e notavo che c'era qualcosa di strano. Comunque io già ero distrutta, devastata dalla gita della scuola. Mi arriva un audio.
1: Ma dai, cioè, i comportamenti, c'era qualcosa di strano?
0: No, ero proprio devastata, ma perché dovevo fare il viaggio in autobus, così, quindi ero stanca, non c'avevo voglia di fare niente.
1: Ma non c'entra
0: così.
1: O non c'entra il fatto che...
0: Aspetta, no, però non c'entra lui, cioè ero stanca, nel senso... Quindi okay. Già non avevo voglia di sentire la gente fiatare. Poi vedo un messaggio da 3 minuti e 40. Audio da 3 minuti e 40 e ho detto ok, a posto. Ammo fatto.
1: Cos'è?
0: Giornata rovinata. Perché poi sotto vedo il messaggio, scusa. Prima di ascoltare ho detto padre, figlio
1: e
0: spirito santo. Ascolto l'audio, c'era lui che piangeva. Piangeva, mi raccontava i motivi per il quale non... ma non perché fosse a distanza, così. Perché doveva concentrarsi su se stesso, doveva lavorare più su di sé, bla bla bla. E quindi, niente ragazzi, matrimonio rovinato, gita rovinata, autobus rovinato. Perché ho iniziato a piangere come una scellerata. Io poi su quell'autobus... E niente, amore finito, è da lì che ho il terrore per le relazioni a distanza.
1: Capisco, è stato un trauma per te.
0: Sì, ma poi quando leggo quel messaggio, scusa, io dico, basta.
1: Già tutto chiaro.
0: Già quando vedi
1: ormai
0: scusa...
1: Ormai nessuno ti deve più dire scusa.
0: Ma no, ma perché poi capisci quando vedi il papiro con sotto scusa, io non lo leggo nemmeno, dico ok, dai, basta, ciao, per favore, vai avanti il prossimo, il capitano
1: Abbiamo
0: cambia.
1: Abbiamo già capito.
0: Cambia capitano perché qua
1: vabbè. Esatto, ok, ho capito, quindi bene, allora io ti farei un'altra domanda, visto che ci siamo. Che dici?
0: Sì.
1: Allora, secondo te, no, te lo chiedo perché comunque noi siamo ragazze che stanno sui social, quindi ci tengo a farti questa domanda. Secondo te, se il tuo ragazzo comunque è un ragazzo che non fa parte dei social, per te sono tanto, cioè per te quanto contano i social nella relazione? Anche il tuo ipotetico ragazzo dovrà far parte dei social insieme a te?
0: Allora, io penso che sia molto difficile, stando sui social, trovare qualcuno di esterno ai social come fidanzato che sia d'accordo. Quindi che sia d'accordo, okay, appunto, a stare con te nonostante appunto tutti i rischi, che possano farvi le foto, possano pubblicarle, possano uscire articoli vari sul fatto che sei fidanzata, così. Poi quello succede sempre se sei sul web o così, queste robe escono sempre, la verità esce prima o poi. Quindi io ho sempre trovato ragazzi, certo, non famosi, che appunto non condividessero assolutamente questo mondo. Quindi io penso che no, per niente, anzi si allontanavano proprio per quello. E io ti dico, ad oggi io, se devo cercare un fidanzato, comunque debba capitarmi un ragazzo famoso, ne sarei solo più che contenta, ma perché condividiamo le stesse cose, siamo dello stesso mondo. Cioè, che magari quando faccio un video, una storia, non mi guarda male, ma mi aiuta a farla, perché comunque abbiamo due mondi abbastanza simili. Quindi se poi non, certo, dovesse pubblicare alcuna foto con me, se non fosse famoso mi darebbe fastidio, se fosse famoso magari sì, apparteniamo a mondi simili, però se non vogliamo condividerlo non lo condividiamo. Se la verità esce, buona, se ne farà una ragione, certo. Cioè, se no...
1: Sono d'accordo.
2: Ma se invece lo trovi...
1: Sì, alla fine forse...
2: Aspetta, qua c'è...
0: Aspetta,
2: Ale. Qua c'è... Cioè, tu immagina che lo trovi non famoso. Non è famoso, è uno X, random.
0: Ok.
2: E lui non è del tuo mondo, cioè tu dici, non è del mio mondo, quindi... E non ti giudica quando fai quelle cose, e nonostante non sia di quel mondo ti aiuta a farle. Cioè, ragazzi, lì è l'apice della... cioè, proprio spostati. No,
0: sì.
2: Dico... Cioè, cioè, a me piace... Cioè, io impazzivo. No.
0: Sì, vabbè, mi farebbe piacere, ma c'è più probabilità che io entri in un convento e mi faccia il voto di castità piuttosto che trovare uno così.
2: No, allora, io qua sto con Ale. Ale, non... diciamoglieli in due che questa è una, una cavolata, cioè. Secondo
1: giusto,
2: me
1: è una cavolata, Chris.
2: Cioè, se lo trovi così,
1: troverai il tuo capitano.
2: Questo, quello è un capitano vero, social,
0: quello sì. Storie.
2: Cioè, fresco di patente nautica pure.
0: Sì, sì, sarebbe fantastico, però già la vedo difficile.
2: Vabbè, niente, ci ha spezzato il sogno. Ciao.
0: No, ma... no, vabbè, non è vero, in realtà
1: niente,
0: in realtà,
1: è impossibile.
0: In realtà se ci credi arriva veramente. No, veramente, secondo me qualche ragazzo del genere c'è, esiste di questo tipo.
1: Eh sì,
0: esiste,
1: dai,
0: assolutamente.
2: Ma ovvio che esiste.
0: Il problema è trovarli, quindi ragazzetti belli con la patente nautica appena fatta, siete inviate la vostra candidatura.
2: Adesso mandano le foto vestiti da marinaio.
0: Io inviate la vostra candidatura al 333-888-1888.
2: Se con barca, meglio.
0: Se con barca e jet privato e yacht, meglio ancora. Bare minimum.
1: Poi però io che sono l'avvocato ci vengo insieme a te, eh.
0: Sì, assolutamente, viene anche la regia,
2: ovvio,
0: con me.
2: Ovvio, cioè, io lo faccio apposta.
1: Perfetto, allora io già...
2: Io Ale,
1: io già me lo segno, la data.
2: Che bello, la vacanza.
1: Perfetto,
2: scroffa.
1: Andiamo.
0: Ma sai che cosa,
1: subito,
0: su che cosa scherzo molto io? Cioè, tipo, ovviamente non lo farei mai, no? Però tipo quando si parla del fidanzato ricco vecchio. Cioè, tipo io ho visto un video di una ragazza che mi ha fatto spezzare su TikTok... Quando vedo mio marito di 99 anni, miliardario, tossire in maniera sospetta, che tossisce come un pazzo nell'audio e lei è lì così. Così, ferma mentre il marito sta morendo perché è ovviamente ricco. Oppure tipo quando becco il mio marito novantenne, miliardario, tradirmi, che entra dalla porta e dice: oh, scusate, vi lascio soli, e torna indietro. Io farei esattamente così.
1: Amore a prima visa.
0: Bella questa, amore a prima visa. Aura, Alessia, hai capito?
1: Grazie, grazie, grazie. Quanti punti, Aura?
0: 100. 100 solo per questa affermazione.
1: Oh, bello. Grazie, grazie, grazie.
0: Ma adesso, siccome abbiamo divagato tanto sulle domande, io farei anche un po' qualche situazione.
1: Sì.
0: E poi passiamo al nostro giochino.
1: Vai,
0: fantastico.
1: Assolutamente. Io amo le situazioni, prego.
0: Inizio io?
1: Vai, vai, inizia tu.
0: Allora, Marta ci scrive: mi sto sentendo con un ragazzo da qualche settimana. Ci scriviamo tutti i giorni e quando stiamo insieme stiamo benissimo. Però non capisco se lui voglia qualcosa di serio oppure no. Secondo voi dovrei chiederglielo io direttamente?
1: Allora, secondo me se vi scrivete tutti i giorni, state sempre insieme, state bene, quindi comunque c'è qualcosa sotto. Però tu non capisci se lui vuole veramente qualcosa di serio. Ma allora sì, chiedilo, cioè mettiamo le cose in chiaro, non perdere tempo.
0: Sì, anche io la penso come te. Il problema è che perché io mi butto molto, cioè anche in amore mi è capitato di dire che
1: giusto,
0: di fare io il primo passo. Solo che quando sei in queste situazioni così, non lo so, non ti dichiarare, non glielo chiedere direttamente, perché prendi un palo, sai dove? Non qua, perché? In mezzo alla fronte. Ma perché secondo me se uno vuole qualcosa di serio,
1: almeno
0: lo vuole.
1: Dalle scatole.
0: E ho capito, ma toglitelo dalle scatole in altri modi, non perdendo la dignità, secondo
1: me. Aspetta, però Cri, allora, tu preferiresti avere una situationship perfetta, quindi lui bravissimo, gentile, ti scrive sempre, simpatico, che ti fa ridere, però poi quando cerchi anche solo lontanamente di mettere le cose in chiaro ti fa no, ma guarda tu, cioè non mi piaci, sei un'amica, oppure preferiresti avere un ragazzo che inizialmente cioè veramente solo amicizia e poi però le cose si sviluppano piano piano, ma poi è chiaro che c'è qualcosa che non è solo amicizia?
0: Guarda, io ti direi la seconda, la mia parte razionale ti dice la seconda perché è più bello, ma io purtroppo casco sempre nella prima, cioè è una cosa più forte di me.
1: Ma perché devi perdere tempo?
0: È più forte di me, ma guarda che tutte le situazioni che io ho avuto erano così, No, sei un'amica, per te, se per me sei solo un'amica e poi dopo mi guardava come se volesse farmi la proposta, ma va bene, questi sono, perché a me piacciono i malesseri purtroppo.
1: No, Cri, no.
0: Secondo te quello che mi piace adesso è un malessere? Certo che è un malessere.
1: Non è un malessere, dai. No, non ci credo. Ah, secondo me è un ragazzo. Non è un malessere. Però riconosce di avere un bel aspetto fisico. Però non è un malessere. E magari avere delle ragazze che possano essere attratte da lui. Però non è un malessere.
0: Sembra però. È un po' con... Basta. Basta, prossima situazione.
1: Basta, va bene. La leggo io?
0: Vai.
1: Allora, Mattia, quindi adesso un ragazzo, ci scrive: la ragazza che mi piace è molto dolce quando stiamo insieme, ma in chat risponde poco e sembra distante. Non capisco se sia semplicemente il suo modo di essere o se non le interessi davvero. Allora, vai, Cri, dimmi la tua.
0: No, io voglio sentire te.
1: Vuoi sentire me? Va bene, allora lo dico io. Allora, secondo me, se una ragazza non è troppo presente in chat, in automatico non vuol dire che non sia interessata a te. Magari, guarda, io ti dico una cosa. Ci sono mille modi per dire ok in chat. C'è chi scrive OK, c'è chi scrive ok, c'è chi scrive OKKKKKK come fa mia madre. C'è
0: e poi si trasforma in Eminem,
1: okay,
0: ma dopo questo KKK.
1: Esatto. Quindi, secondo me, cioè, un messaggio non può davvero non può dirti davvero il modo, il tono di voce. Quindi, in realtà, magari a lui sembra distante, ma in realtà non è distante, semplicemente magari il suo modo di scrivere.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Cioè, comunque, forse
1: chat è... magari sembra distante, cioè, è relativa la cosa.
0: Sì, diciamo che non sei tanto normale. Cioè, secondo me se poi dal vivo fai tutto il carino devi imparare anche un po' a scrivere. Sennò poi uno, magari
1: quella
0: non ci vediamo per una settimana. Cosa fai? Per una settimana mi insulti in chat e mi parli come se stessi parlando con un muro. Cioè, quindi secondo me c'è stato che magari cambia molto. In chat non puoi distinguere il tono, come dicevi tu. Quindi ti do pienamente ragione. Però se poi stiamo insieme non puoi farmi che dal vivo mi tratti benissimo e poi in chat, ok, va bene, ciao, buona giornata, senza
1: no,
0: cuore,
1: certo,
0: senza niente.
1: Non ti deve neanche trattare male.
0: Lì stai parlando non con una persona, con Olaf di Frozen che non ha... cioè, un pezzo di ghiaccio.
1: Congelato! Sì, sono d'accordo, assolutamente.
0: Allora, Ale, noi abbiamo 10 minuti e dobbiamo fare il nostro fantastico giochino. E andiamo in next e lo facciamo.
1: Va benissimo.
0: Ok, a tra poco. Go.

0: next.
1: Eccoci qua. Siamo tornate.
2: E adesso
1: siamo tornate con il nostro amato giochino, vero?
2: We are back con i nostri giochini fantastici.
1: Eccoci qua, vai, spiegalo pure.
2: Allora, adesso noi leggeremo delle situazioni e dovremmo commentare appunto se sono red oppure green flag.
1: Ok, ho capito, green, blu o red. Va bene, facciamo blu che è una via di mezzo.
2: Blu è una via di mezzo, perfetto. Allora, vai, inizia tu.
1: Vai, inizio io?
2: Okay. Sì, però non fare la prima perché l'abbiamo fatto prima, l'abbiamo detto.
1: Vabbè, accorciamo allora. Accorciamo. Ti scrive buongiorno e buonanotte ogni giorno.
2: Red. No,
1: facciamo...
2: Blu.
1: Blu.
2: Blu.
1: Dipende. Ok. Ok. Vuole sapere sempre dove sei.
2: Red.
1: Red.
2: Totale.
1: Red. Cioè, proprio rosso vivo, No red, borgogna, bordeaux. No, rosso red. Vivo, rosso pomodoro.
2: Red. Poi.
1: Vai.
2: Non è geloso per niente. Red flag.
1: Red flag.
2: Anche tu. Ah.
1: Sì.
2: Poi ti presenta subito i suoi amici.
1: Ma Dio, la presentazione deve essere salve, io sono beh, oddio, non è un accordo, non è un contratto.
2: C'hai ragione.
1: Subito dipende quanto subito.
3: Dipende dagli amici.
1: Cioè, se me li presenti dipende anche dagli amici.
2: Esatto, cioè se
1: cioè non voglio conoscere i tuoi amici che sono magari persone con cui non avrei niente a che fare.
2: Cioè se allora se tu sei un angioletto, mi presenti i tuoi amici e sono un gruppo di maranza col K47, ti dico forse magari no. Però se tu mi presenti gli amici che comunque sai che potrebbero entrare in un rapporto con me, sicuramente mi fa piacere. Però subito magari no, è come presentare subito ai genitori, cioè non siamo a uomini e donne, capito?
1: No, no.
2: Cioè, quindi
1: subito direi che lo evitiamo. Quindi la facciamo blu.
2: Blu.
1: Beh no, aspetta, oh. Questa è ti presenta subito i suoi amici. Quindi subito è red. Subito.
2: Subito, subito, allora red.
1: Ok, va bene. Ma rosso vivo o rosso borgogna?
2: Borgogna. Perché
1: okay,
2: c'è molto
1: d'accordo.
2: Di peggio. C'è molto di peggio, secondo me.
1: È vero, è vero, è vero.
2: Vai.
1: Ti risponde dopo ore, ma quando vi vedete è super presente. Tasto dolente, posso dire. Cioè, dove lo tieni il telefono esattamente?
2: No, no, no, no, no.
1: No.
2: Ma se manipolazione.
1: No, no. Questa è red.
2: Manipolazione allo stato puro.
1: Sai che poi, anche perché dopo tu... Anche perché dopo poi tu ti preoccupi, lo chiami e lui non si fa più, lui ti ghosta fino a due giorni dopo. No.
2: No, no, no, no, no. Che poi mi acchiappo sempre quelli, è un altro discorso. Però no, no, no, no, no, no, no. Devo fare quella che dice di
1: e
2: no.
1: E questi capitani.
2: Questi capitani non vanno tanto bene. Poi non pubblica mai nulla della relazione. Fai che non siamo famose, cioè non siamo conosciute. Se tu stessi con un ragazzo che non pubblica mai niente.
1: No, red.
2: Red?
1: No, una foto insieme. Una foto.
2: E se dai, usa blu, la scusa blu, che vuole essere riservato.
1: Qual è? Aspetta, qual è il colore che se lo mischi viola tra rosso e blu?
2: Sì. Non lo so, non sono mai
3: sì,
2: stata in grado.
3: Sì, se mescoli rosso e blu è il viola.
2: È il viola.
3: Ma che forte che è Alessia.
1: È viola, allora viola.
3: Forte.
1: Allora viola.
2: Guarda,
1: ma
2: io
1: perché?
2: No.
1: Perché alla fine... ma capisco la riservatezza, però non mi devi nascondere, capito?
2: Ma perché cioè... se ti nasconde, poi ti sta facendo le corna, cioè non vuole che la sua seconda fidanzata segreta sappia di voi, quindi automaticamente... Vabbè, però la riservatezza ci può stare, però
1: sì.
2: Fino a un certo punto, cioè almeno
1: no,
2: una
1: foto.
2: No,
1: ok, però magari se... Dopo un anno che state insieme,
2: capito.
1: Non pubblica niente... wait, aspetta un attimo, mettiamo le cose in chiaro qua, che poi mi puzza.
2: Vai, prossimo.
1: Prossima. Si ricorda le piccole cose che gli racconti. Vabbè, dai, questa è verde insalata, cioè.
2: È un cuore, si capisce.
1: Che cos'è?
2: È un cuore.
1: Romanticissimo.
2: No, ragazzi, io sono innamorata. Vi prego, ma qualcuno che si ricordi ti dice "Mi ricordavo e te l'ho presa questa cosa, ti ho pensato".
1: Ah. Bellissimo.
2: Non mi succede, no, mi succederà. Io manifesto un ragazzo così. Manifesto un ragazzo
1: Vai.
2: Così.
1: Manifestiamo per Cree.
2: Sì.
1: Esatto.
2: Quindi Green.
1: Manifestiamolo, manifestiamolo, dai. Ti arriveranno le candidature.
2: Green flag per il capitano che si ricorda tutto. Poi
1: green flag assolutamente.
2: Dopo un litigio vuole parlare subito. Green.
1: Sì, green, sì. Sì, sono d'accordo.
2: Sì,
1: sì, sì. Cioè chiarire è la cosa più importante. Il mutismo selettivo nelle relazioni non lo comprendo.
2: Vuoi sapere un detto napoletano?
1: Vai, il nome, io l'adoro, vai.
2: Allora, però io non, allora, io non parlo mai napoletano perché non voglio essere volgare. Però questo è un detto che, vabbè, sembra volgare, ma in realtà non è volgare. Nunde ia cocca, si nunda fernute t'appiccica.
0: Me son innamorata già fa. Con lo sguardo mi ubriacherà.
1: Ora però mi devi dire il significato.
2: Allora, cocca in napoletano significa andare a letto. Quindi non dai a cocca, okay. Non devi andare a dormire. Si prima non dai fernute t'appiccica significa tipo se non hai, cioè se ancora stai litigando. È come dire non si va a letto a litigati.
1: Ho capito.
2: Quindi
1: sì, è vero. Bel sì. detto.
2: Sì, perché poi secondo me
1: bel detto,
2: le cose
1: sì.
2: vanno risolte subito, perché oggi ci siamo, domani non si sa. Quindi magari poi rimani con il dubbio di non averlo fatto.
1: Sì, sì, sono d'accordo, alla fine sì. Però il mio detto preferito napoletano resterà sempre Ciaparat, il mio coniglietto bianco.
2: Alessia, Ciaparat è milanese.
1: Non era napoletano.
2: No, meno aura Alessia, 100 punti di prima li hai persi tutti. Ciaparat napoletano, vai no. a Napoli ti... ti derubano, cioè.
1: Non entrate in confusione.
2: Vabbè, ma no. ci sta.
1: Ma
2: ci
1: io
2: sta.
1: Ciaparetto ero convinta fosse napoletano. Vabbè, quello che è, bel detto, bel coniglietto bianco. Ok, oh, ehi, ehi, ehi. Okay. Perfetto, io direi di procedere con queste ultime, ultimissime, anzi, red, green, blu e viola flag.
2: Ok, facciamo l'ultima e poi facciamo la domanda finale.
1: Va benissimo, vai, la lascio a te questa allora.
2: Ok, dai, è ancora molto amico della sua ex.
1: Vado, cioè ci possiamo salutare adesso?
2: Ci stacchiamo? Ci salutiamo? No.
1: Stacchiamo, stacchiamo.
2: Assolutamente
1: stacchiamo.
2: No. Ma non esiste.
1: No.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no. Via, fuggire, scappare.
1: Escape vuol dire fuga. E quindi fuggire.
2: Non tornerò mai sì, non tornerò mai. Perché mai si torna? No, vabbè, red.
1: Insomma, andiamo d'accordo su questo.
2: Ok, lascio a te la domanda finale. Rispondi prima tu e poi ti dico la mia.
1: Va benissimo. Ok, ok. Allora, la domanda finale per questo episodio insieme è: secondo noi l'amore arriva quando lo cerchi o quando lo smetti di cercarlo?
2: Vai.
1: Vai, Cree, dai, vai, vai.
2: Ah, io?
1: La faccio io?
2: Allora, dai, velocemente rispondo in maniera molto schietta e veloce. Allora, tutte le mie amiche mi dicono sempre: no, ma guarda che arriva quando meno te lo aspetti. Quindi io ci sono ogni giorno, io che cerco di non aspettarmelo. Cioè, tipo, faccio le mie cose, faccio la ragazza misteriosa sperando che arrivi magicamente, ma non arriva. Credo che arrivi e basta. Che tu lo stia cercando o che non lo stia cercando. Arriva. Tu?
1: Sì, sono d'accordo, l'amore arriva anche quando meno te lo aspetti e secondo me se non lo cerchi, quando arriva è una sensazione ancora più bella perché non hai l'aspettativa. Se tu poi magari lo stai cercando già, poi arriva e dici sì, ok, va bene, bello, però cioè eri già pronta all'idea che doveva arrivare. Se invece esatto. tu non lo cerchi è tutta una cosa più surprise, quindi
2: esatto,
1: è più
2: esatto.
1: bello.
2: Sono d'accordo. Ok, allora, quindi vado in ex. Andiamo in ex e torniamo per salutare.
1: Yes.
4: RDS Next.
5: Ciao, siamo Fiera,
6: Franky
7: e Atena.
8: Beauty,
9: skincare
10: e outfit.
11: Ma soprattutto,
12: cosa vale davvero la pena provare?
13: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
14: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
2: Next. Ok, amici,
1: eccoci qua.
2: Noi siamo giunti al termine di questa puntata e vai, lo lascio dire a te.
1: Allora, noi ovviamente ci rivediamo il prossimo venerdì. Da che ora, Cri?
2: Dalle 17
1: alle 18.
2: Ecco, un po' in ritardo però, dalle 17 alle 18.
1: Sì, ma perché ti sento sempre leggermente un pochino in ritardo.
2: Chi se ne frega, vuol dire che il tempo si prolungherà, meglio
1: per noi.
2: Settimana
1: prossima non ci sentiremo in ritardo.
2: Esatto, perché la settimana prossima la nostra principessina da casa verrà qui in studio con noi. Va benissimo.
1: Noi vi mandiamo un bacio gigantesco, ci vediamo la prossima settimana. Passate un bel weekend.
2: Un bacione grandissimo. Ciao amici.
1: Ciao ciao.
15: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Questa è la tua musica. Go!
2: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
1: La musica migliore la trovi solo su

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler,
1: probabilmente no. Che aspetti? Segni l'agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: Right here. Questa è RDS Next. Right now. Tutta un'altra storia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Yes, next.
1: Ciao,
2: siamo Angie
3: ed Elena.
2: Confessioni,
3: amicizie,
2: piccoli drammi,
3: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
2: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
3: Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS.

amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.

0: Se next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
3: Inizia sempre con un...

questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah.

0: la trovi solo su RDS Next.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.
3: Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.

0: Station X.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
0: La la la.
3: Questa è la tua radio, RDS Next.
0: My station.
2: Turn it up.
3: Tutta un'altra storia.
4: Avevamo parlato due volte,

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Wow, portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next, swipe up.

Questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Hit music. Yeah.

0: Ciao, siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
1: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
2: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: RDS Next.
1: We love. Feel
0: the rhythm. Tutta un'altra storia. Hit music.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

questa è la tua musica. It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: musica migliore la trovi solo su RDS Next.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Tutto il giorno solo hits. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me. It's clear to
1: see the time has changed. Tutte le hits del momento. RDS Next.
2: Tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next.
2: You know!
0: Tutta un'altra storia.

0: Rami Bocci
1: e Giulia Bizzarri, e vi aspettiamo con Love Bombing.
0: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
0: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RDS Next.

0: break it down.
1: Tutto il giorno
2: solo hits. RDS Next.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo, i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
1: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
1: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Sei online? Noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next. Quando

Questa è la tua musica. Let's go. This is my song. All the hits right here. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah.

RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. Laura.
0: Più 1000 aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia. My radio station.

0: Cercaci sui nostri social. RDS Next. Swipe up.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: DSN Extra.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

Questa è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

Questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Elisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
2: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
3: Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh.

0: Questa è la tua musica.
1: Here's our song. Animal. RDS Next.

Sapo anche le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

uscire dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Questa è RDS Next.
1: I can listen all day.
2: All day.
0: La musica continua.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go.
0: RDS Next. You know. Tutta un'altra storia.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Iris, Lib
3: e Toli.
2: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
4: E noi vogliamo sapere tutto.
3: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
1: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.
3: Ciao.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Next. Ciao, siamo Fiera,
1: Frankie
2: e Atena,
3: Beauty,
4: Skincare
0: e Outfit.
3: Ma soprattutto,
4: cosa vale davvero la pena provare?
0: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
5: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.